0: Film měl světovou premiéru na letošním filmovém festivalu v Cannes v sekci Týdne kritiky, kde získal cenu nadace Gan na podporu distribuce a cenu Spolku francouzských spisovatelů. Pět finalistů vybrala porota složená z filmových odborníků z celé Evropy, které každoročně jmenují koordinátoři z parlamentního výboru pro kulturu a vzdělávání. Nominované snímky otitulkuje překladatelská služba Evropského parlamentu ve 24 evropských úředních jazycích. Promítat se budou v kinech v celé Evropské unii. Diváci mohou filmy hodnotit na speciální platformě. Každému filmu lze udělit až 5 hvězdiček. Vítěze vyberou společně s diváky i poslanci Evropského parlamentu. Hlasy každé skupiny mají poloviční váhu. Vítězný film bude vyhlášen v dubnu na slavnostním ceremoniálu v Evropském parlamentu. Cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Klade si za cíl zvýšit povědomí o evropských problémech v sociální, politické a kulturní oblasti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: Trecita, una sola voce. 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di pubblicità Progresso.
8: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
11: Quali attività svolgete per il territorio?
10: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
12: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
10: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: 62-3
14: 6020 che?
15: 60-23
14: 6023
13: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: A film világpremiérje a 2024-es Cannes-i Filmfesztivál kritikusok hete szekciójában volt. Elnyerte a Gann Alapítvány filmterjesztői díját, valamint az SACD díjat, a Francia Drámaírók és Zeneszerzők Szövetségének díját. A Lux közönségdíjra felterjesztett számos alkotás közül évről évre a filmszakma jeles európai képviselőiből álló Lux jelölő testület választ ki 5-öt. A jelölő testület tagságáról az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága dönt. Az 5 jelölt filmet az Európai Parlament fordítószolgálata az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén feliratozza. Európa szerte vetítik majd őket. A nézők a filmeket a Lux szavazási felületén értékelhetik egy 1-től 5 csillagig terjedő skálán. Az Európai Parlament képviselői szintén szavaznak majd, a rangsort így a nyilvános szavazás és a képviselők szavazatai együttesen határozzák meg fele-fele arányban. A Lux közönségdíj győztesét egy 2025 áprilisi ünnepi ülésen hirdeti majd ki az Európai Parlament. A legjobb filmnek járó Európai Közönségdíj a Lux fontos társadalmi és politikai kérdéseket boncolgató európai filmeket állít reflektorfénybe. Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja ráirányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europal Radio weboldalán.
1: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera, e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Radio 6023. 6023.
8: Sei zero ventitré.
2: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: said, what do you want? And I'll dance jukebox. I'm a jukebox.
1: Il film è stato presentato in anteprima nell'agosto 2023 alla 76esima edizione del Locarno Film Festival, dove era in lizza per il Pardo d'Oro e dove ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile. Il film ha vinto anche l'Alessandro d'Oro alla 64esima edizione del Festival del Cinema di Salonicco.
2: Daomé è un film documentario del 2024 diretto dalla regista e attrice franco-senegalese Mati Diop. Alla fine del 2021, 26 tesori reali del regno del Daomé sono in procinto di lasciare Parigi per fare ritorno nel loro paese d'origine, l'attuale Repubblica del Benin. Queste opere fanno parte delle migliaia di manufatti trafugati dalle truppe coloniali francesi nel 1892. Ma qual è la reazione della gente di fronte alla restituzione di questi tesori ancestrali in un paese che è andato avanti senza di loro? La questione dà luogo a un dibattito animato tra gli studenti dell'Università di Abomey-Calavi.

0: Dahomey è un progetto di coproduzione tra società in Francia, Senegal e Benin. L'opera è stata presentata in anteprima nel febbraio 2024 alla 74esima edizione della Berlinale, dove ha vinto l'Orso d'Oro per il miglior film.
1: Flow è un film d'animazione fantasy del 2024 diretto dal regista lettone Gins Zilbalodis. Il mondo sembra volgere al termine. Gatto è un animale solitario, ma quando un'alluvione devasta la sua casa è costretto a trovare rifugio su un'imbarcazione popolata da altre specie di animali. E nonostante le differenze che li separano, dovrà trovare il modo di collaborare con loro. Su quest'imbarcazione solitaria, i nostri protagonisti affrontano le sfide dell'adattamento al nuovo mondo.

0: Flow è stato presentato in anteprima nella sezione Un certain regard del Festival di Cannes 2024. Successivamente il film è stato candidato al Festival internazionale del film d'animazione di Annecy, dove ha vinto il premio della giuria, il premio del pubblico e il premio Gun Foundation per la distribuzione nella categoria dei lungometraggi.
1: Intercepted è un film documentario sulle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Diretto dalla sceneggiatrice ucraina Oksana Karpovich, il film mostra immagini di distruzione, in cui vediamo le condizioni di villaggi, città, abitazioni e autostrade in Ucraina dopo la liberazione dall'occupazione russa. L'obiettivo della telecamera si sofferma sui paesaggi che tornano a vivere, una scelta che vuole infondere speranza e contrastare la normalizzazione dell'orrore operata dai media. Dall'inizio alla fine, il sonoro infonde al film un'atmosfera inquietante. Ad accompagnare le immagini sono infatti le registrazioni di alcune conversazioni telefoniche intercettate nel 2022 dai servizi segreti ucraini tra i soldati russi in trincea e le loro famiglie.
2: Ti che все думало, уже меня похоронил, да?
3: Да нет, что ты? Всё хоронить-то рано ещё. Рано ещё. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
3: Нет? А нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не видишь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще.
3: Да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Candidato nella sezione documentari della Berlinale, Intercepted ha ricevuto due menzioni speciali da due giurie indipendenti, quella del premio Amnesty International e quella del premio ecumenico.
1: Julie Keeps Quiet è un film drammatico del 2024 prodotto dal belga Leonardo Van Dill al suo debutto alla regia. Come giocatrice di punta in una scuola di tennis d'eccellenza, la vita di Julie ruota intorno alla sua passione per questo sport. Quando il suo allenatore finisce sotto inchiesta e viene improvvisamente sospeso, tutti i giocatori e le giocatrici del club sono incoraggiati a parlare. Julie, però, mantiene il silenzio.
4: Julie is Rima. Maar wie dat je over deze dingen kunt praten?

0: Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024, nella sezione dedicata alla Settimana della Critica. Qui ha vinto il premio Gunn Foundation per la distribuzione e il premio della Società francese degli autori e dei compositori drammatici.
1: I 5 film finalisti sono stati selezionati da una giuria composta da esperti del settore di tutta Europa, nominati ogni anno dai coordinatori della Commissione per la Cultura e l'Istruzione del Parlamento europeo. I film saranno sottotitolati dal servizio di traduzione del Parlamento europeo nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione e saranno proiettati nelle sale cinematografiche di tutta Europa.
0: Gli spettatori potranno assegnare un punteggio da 1 a 5 stelle sulla piattaforma del Premio Lux. Il vincitore sarà scelto tenendo conto in pari misura sia del giudizio del pubblico che di quello degli eurodeputati. L'annuncio sarà dato ad aprile, durante una cerimonia speciale al Parlamento europeo.
1: Il Premio Lux del pubblico per il cinema europeo punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Il suo scopo è di sensibilizzare su questioni sociali, politiche e culturali che riguardano l'Europa.
0: Questo podcast vi è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, visi žinome, kad šis istorinis žingsnis, Europos parlamento rinkimai pagal visuotinę rinkimų teisę, buvo žengtas bendrijos tautoms itin svarbiu metu. Visos valstybės narės yra priverstos spręsti tris didelius uždavinius. Kaip užtikrinti

0: Sono le 5.
1: Più o meno.
2: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
3: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org

0: hitrimi postopki, javnim naročanjem in mednarodnimi partnerstvi naj bi ta akt prispeval k izboljšanju proizvodnje in dobave zdravil. Zavezništvo za kritična zdravila je platforma, kjer so na voljo nasveti za boljšo preskrbo zdravili. V njem sodelujejo deležniki iz držav članic, ključnih panog, civilne družbe in znanstvene skupnosti. Evropska agencija za zdravila s sedežem v Amsterdamu pa omogoča razvoj zdravil in spremlja njihovo varnost, ocenjuje dovoljenja za promet ter nudi informacije za zdravstvene delavce. Poleg razvoja učinkovitih zdravil in spodbujanja splošnega javnega zdravja je treba v zdravstvenem varstvu upoštevati tudi najnovejše tehnologije. Evropska unija se še posebej osredotoča na digitalne tehnologije, biotehnologije in e-zdravje. To vključuje uporabo elektronskih zdravstvenih zapisov, medicine na daljavo, nosljivih naprav, mobilnih aplikacij, podatkovne analitike in drugih digitalnih orodij. V Evropski uniji poteka digitalna preobrazba in usklajevanje zdravstvenih sistemov. Unija pa si prizadeva tudi, da bi bili zdravstveni sistemi v državah članicah trajnostni in sodobni. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 6
3: e qualche minuto.
4: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
5: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
4: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.
6: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
9: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
8: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
9: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
8: La mail, il cellulare...
9: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
8: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglio di te.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglio di te.22@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Nagrado Dafne Caruana Galizia za novinarstvo za leto 2023 je prejel grško-nemško-britanski konzorcij. Preiskovalni novinari so preučili dogodke povezane z brodolomom ribiške ladje Adriana, ki se je zgodil 14. junija 2023 ob obali mesta Pilos v jugozahodni Grčiji. V njem je umrlo več kot 600 migrantov, ki so nekaj dni prej izpluli iz Libije.
10: Liberté d'expression.
11: Freie Meinungsäußerung.
12: Libertà d'espression.
13: Libertà d'espressione.
14: Di la verità anche se la tua voce trema.
15: Daphne Caruana Galizia.
0: Naslov zmagovalnega članka je bil pod neskrbnim očesom izključenih kamer oblasti smrt v najtemnejših globinah Sredozemlja. Skupna preiskava grške preiskovalne hiše Solomon v sodelovanju z nemško nevladno organizacijo Forensis, nemško javno radio televizijo ARD in britanskim časopisom The Guardian je razkrila, da so ukrepi grške obalne straže privedli do enega najhujših brodolomov migrantov v zadnjem času. Razkrila je tudi neskladja v uradnih poročilih grških javnih organov. Novinari so zbrali pričevanja več kot 20 preživelih, preučili sodne listine in opravili pogovore z viri iz obalne straže. Izsledki preiskave so pokazali, da bi bilo mogoče pri reševanju storiti veliko več, organi pa tudi niso sprejeli ponujene pomoči. Pričevanja preživelih so razkrila, da se je plovilo potopilo prav zaradi poskusov grške obalne straže, da bi ga privlekla do obale. Grška obalna straža je to sicer zanikala. Skupina preiskovalcev pri organizaciji Forensis je z uporabo interaktivnega tridimenzionalnega modela ribiškega plovila, podatkov iz dnevniških datotek obalne straže in pričevanja kapitana plovila obalne straže poustvarila dogodke v sodne noči. Preučila je tudi poti letov, podatke o pomorskem prometu, satelitske slike in videoposnetke z bližnjih tovornih ladij ter druge razpoložljive vire. Nagrado je v imenu zmagovalnega konzorcija sprejela Ilijana Papangeli iz organizacije Solomon, ki je dejala: "Upamo, da bo s to nagrado javnost izkazala spoštovanje preživelim in ljudem, ki so v nesreči izgubili družinske člane, da izgubljena življenja ne bodo ostala neopažena ter da bodo odgovorni kaznovani." Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je na podelitvi nagrade dejala: "Evropski parlament bo še naprej podpiral Dafnino družino, iskanje resnice ter pravično neodvisno novinarstvo. Zahtevali smo odgovore, izvedli smo nadzor in sprejeli ustrezno zakonodajo. To bomo počeli še naprej in poskrbeli, da bo naša Evropa prostor, kjer lahko novinarji delajo brez strahu pred nadlegovanjem, nasiljem ali umori." Nagrada, ki so jo letos podelili tretjič, je namenjena izjemnemu poglobljenemu novinarskemu delu, ki širi načela in vrednote Evropske unije. Imenuje se po malteški novinarki, blogerki in protikorupcijski aktivistki Dafne Caruana Galizia, ki so jo leta 2017 umorili. Caruana Galizia je preiskovala pranje denarja, povezave med industrijo spletnih iger na srečo in organiziranim kriminalom ter malteško schemo državljanstva za vlagatelje. Sredi oktobra 2017 je v bližini doma umrla v atentatu s potaknjeno avtomobilsko bombo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
10: Qualunque sia il vostro credo politico, siamo tutti consapevoli che questo passo storico, l'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale, è stato compiuto in un momento cruciale per il popolo della comunità. Tutti i suoi stati membri si trovano ora di fronte a tre grandi sfide: la sfida della pace, la sfida della libertà e la sfida della prosperità. E sembra chiaro che possano essere affrontate solo nella dimensione europea.
11: Così si esprime Simone Veil nel 1979, anno in cui diventa la prima presidente del Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto.
10: La sua leadership ha confermato il ruolo del Parlamento europeo come voce di tutti i cittadini. Simone Veil ha promosso la democrazia, ha lottato per i diritti umani ed è rimasta salda nella convinzione che la forza dell'Europa sta nella sua unità. A distanza di oltre 40 anni, la sua eredità è più forte che mai. L'Unione Europea continua ad affrontare sfide che mettono a dura prova la sua unità, come le tensioni politiche, l'instabilità economica e i conflitti ai suoi stessi confini e oltre. Il raggiungimento della pace, della libertà e della prosperità continua ad essere alla base degli ideali e dell'identità europea.
11: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.
10: Non potevamo iniziare questa serie speciale senza parlare di una donna molto speciale, Simone Veil. Spesso definita madre fondatrice dell'Europa, la sua eredità va ben oltre la sfera politica. Ha spianato la strada alla presenza femminile nelle posizioni dirigenziali e rimane un esempio di resilienza e coraggio.
11: Simone Veil nasce il 13 luglio 1927 a Nizza, in Francia, in una famiglia ebraica laica. I suoi primi anni di vita sono caratterizzati dall'amore per l'apprendimento e da un forte senso di giustizia, che le è stato instillato dai genitori André e Yvonne. La sua infanzia è però brutalmente interrotta dalla Seconda Guerra Mondiale. All'età di 16 anni viene arrestata dalla Gestapo e deportata ad Auschwitz insieme alla madre e alla sorella. Sopravvive agli orrori dei campi di concentramento, ma perde molti membri della sua famiglia, tra cui l'amata madre, il padre e il fratello. Queste esperienze traumatiche la spingeranno a dedicarsi con impegno costante alla lotta per i diritti umani, la pace e l'unità.
10: Il pericolo non è più che non si parli della Shoah, ma che se ne parli nel modo sbagliato.
11: Nel 1946 sposa Antoine Veil, dal quale ha 3 figli. Dal 49 al 53 la giovane famiglia va a vivere in Germania, dove Antoine lavora per il consolato francese, prima a Wiesbaden e poi a Stoccarda. Alcuni dei loro amici sono sorpresi di questa scelta, ma per lei si tratta di un'opportunità.
10: Eravamo convinti che se i vincitori del 45 non fossero giunti a una riconciliazione rapida e totale con la Germania, le ferite di un'Europa già lacerata tra est e ovest non si sarebbero mai rimarginate e il mondo sarebbe andato incontro a un nuovo conflitto, ancora più devastante dei precedenti.
11: Dopo il rientro in Francia, Simone si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Parigi. Nel 1956 supera l'esame di Stato per diventare magistrato ed entra nell'amministrazione penitenziaria francese, che fa capo al Ministero della Giustizia. Qui contribuirà significativamente al miglioramento delle condizioni carcerarie e del trattamento dei detenuti. Nel 64, assunta la carica di direttrice agli affari civili, si fa promotrice dei diritti delle donne. Lavora per garantire pari diritti per le madri nelle cause familiari e promuove i diritti di adozione per le donne. Nel 70 è nominata segretaria generale del Consiglio Superiore della Magistratura francese. La sua carriera è impressionante, soprattutto se si considera che all'epoca era ancora molto difficile per le donne far sentire la propria voce in politica. Rispondendo a una domanda sulle donne in politica, aveva dichiarato:
10: «Mi sono spesso sentita come una donna alibi. Ovunque sia andata, ho sentito dire: diamo voce alle donne perché c'è Simone Veil».
11: Dal 74 al 79 è ministra della sanità francese sotto Jacques Chirac e Raymond Barre. In questo periodo porta avanti 2 leggi rivoluzionarie. La prima nel 74 per rendere più accessibile la contraccezione. La seconda nel 75 per legalizzare l'aborto in Francia, una questione ferocemente contestata e per la quale viene duramente attaccata. Malgrado queste sfide, la sua determinazione porterà a una legge di grande impatto per i diritti delle donne.
10: Nessuna donna ricorre all'aborto a cuor leggero. Basta ascoltare le donne. È sempre un dramma. È sempre un dramma e sempre lo sarà.
11: Ma il contributo di Simone Veil non si ferma qui. Nel 1976 introduce il divieto di fumare in alcuni luoghi pubblici e si occupa delle esigenze sanitarie delle zone rurali.
10: L'Europa è la speranza del progresso.
11: Nel 1979, quando Simone Veil diventa la prima donna presidente del Parlamento europeo, L'Europa si sta ancora riprendendo dal dramma della guerra. È un momento profondamente simbolico. Una donna francese, sopravvissuta all'Olocausto e sostenitrice dell'unità, alla guida di un'istituzione democratica appena eletta che deve promuovere la cooperazione oltre i confini e garantire che il passato non si ripeta. L'Europa si sta ricostruendo, cercando di capire cosa significhi essere un continente unito dopo decenni di divisioni e distruzione.
10: Simone Veil non solo è la prima donna a capo di un'istituzione europea, ma è anche la prima presidente di un Parlamento europeo composto da deputati eletti direttamente a suffragio universale, anziché nominati dai parlamenti nazionali, ed è al centro di questa trasformazione democratica.
11: Durante la sua presidenza è la prima donna ad essere insignita del premio Carlo Magno, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno per meriti particolari a favore dell'integrazione europea. Successivamente è vicepresidente e poi presidente del gruppo liberale al Parlamento, dimostrando ancora una volta il suo impegno per la causa europea.
10: Nessuno di noi deve mai dimenticare che un giorno potrebbe ritrovarsi dalla parte degli oppressi.
11: Nel 1990 Simone Veil viene nominata membro di una commissione temporanea del Parlamento per la riunificazione tedesca. Anche in questo caso la sua esperienza si rivela preziosa. In quanto sopravvissuta all'Olocausto, ex presidente del Parlamento europeo e donna che ha perso i genitori e un fratello in un campo di concentramento, apporta una prospettiva profondamente personale al processo. Il suo impegno per l'unità europea è dovuto alla convinzione che un'Europa unita sia l'unica soluzione per evitare un'altra guerra mondiale.
10: Nonostante le gravi perdite subite durante la guerra, non serba rancore nei confronti della Germania, anzi partecipa alla decisione di utilizzare la riunificazione tedesca come strumento per incoraggiare le relazioni e l'unione tra l'Europa centrale e orientale.
11: La Commissione per la riunificazione tedesca è all'origine di due conferenze intergovernative, una sull'unione politica e l'altra sull'unione economica e monetaria. Quest'ultima si concluderà alla fine del 91 con il vertice di Maastricht e con l'accordo sul Trattato di Maastricht, testo costitutivo dell'Unione Europea.
10: Simone Veil si spegne nella sua casa di Parigi il 30 giugno 2017, all'età di 89 anni. Fino alla fine della sua vita ha lottato per la pace, l'unità e i diritti umani, costruendo ponti tra opinioni politiche, ideologie e paesi diversi. Ancora oggi è l'incarnazione del motto dell'Unione Europea, unita nella diversità.
11: Grande presidente del Parlamento europeo, coscienza dell'Unione Europea, attivista nella lotta contro l'antisemitismo e paladina dei diritti delle donne, il suo messaggio sulle donne e l'antisemitismo è tuttora attuale.
10: Così la descrive Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento europeo.
11: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
1: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
12: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
15: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
12: Aiutaci a fermare questa vergogna.
15: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Cordinci Bacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
17: E cosa fate?
16: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
17: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
16: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. Su Facebook e sul nostro sito ci trovate per Dinci Bacco Aiutiamoci. e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
18: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
16: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
19: Quando torno a casa vorrei...
20: Stare zitta e muta.
19: Al lavoro vorrei...
21: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
19: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
22: Una mattarella!
19: Dopo gli studi mi piacerebbe...
22: Non rompere!
19: Quello che chiedo alle istituzioni è...
22: Un paio di schiaffi?
23: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
24: Ok, Tommy, Geistöxle, Radio 6023 in Italia.
25: Sessantadue tre.
26: 6020 che?
27: 60 23.
26: 6023.
25: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, consulte o sítio web do Grupo de Reflexão do Parlamento.
1: Sono le 7
2: e qualche minuto.
1: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
3: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
4: No, cazzo, no. Un
3: po' di minimal?
4: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
3: Non c'è.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuol sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo, anche a Biella, presso il Centro Servizi del Volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il Liceo Scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco
9: a PES. Tre città. Una sola voce. 6023.
10: Vous voulez manger des produits sains et de qualité? C'est bien sûr ce que nous voulons tous. Mais une alimentation saine ne va pas forcément de soi. La production de ces aliments dépend en premier lieu des agriculteurs et de la manière dont ils organisent leur activité. C'est pourquoi l'Union veille à ce que les fonds consacrés à l'agriculture soient acheminés par les bons canaux. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'agriculture et à ce que l'Union fait pour la rendre plus équitable et plus durable.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
11: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
12: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
11: Radio 6023.
12: Comoda,
11: viva,
12: sempre al tuo fianco.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.
13: Europa je jedno od najurbaniziranijih područja svijeta s raznolikim mjestima i gradovima koji su važna središta gospodarske i društvene aktivnosti. Međutim, gradovi su često gusto naseljeni, što znatno utječe na kvalitetu života. Europska unija smatra urbanu mobilnost ključnim aspektom socijalne uključenosti i važnim čimbenikom dobrobiti ljudi. Cilj je stvoriti pametnije i održivije sustave gradske mobilnosti. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi bavimo se zelenijom, zdravijom

0: tan-nisa uffiċjali ġie ċċelebrat sena wara, fl-1911. Dan sar f'diversi pajjiżi Ewropej, fosthom l-Awstrija, id-Danimarka, il-Ġermanja u l-Iżvizzera. Aktar minn miljun mara u raġel niżlu fit-toroq b'kampanja favur id-drittijiet tal-vot u drittijiet tax-xogħol tan-nisa.
1: Imbagħad wasal l-1917 u l-mument li kien se jibdel kollox. Fit-8 ta' Marzu, il-ħaddiema nisa f'Petrograd, illum magħrufa bħala San Pietruburgu, telqu minn fuq il-post tax-xogħol. It-talba tagħhom kienet sempliċi: ħobsu paċi. Ipprotestaw kontra l-gwerra, il-ġuħ u l-oppressjoni. Fi ftit jiem l-azzjoni tagħhom għenet biex tqanqal ir-Rivoluzzjoni Russa.
2: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Ad aprire le danze è Simone Cristicchi, Abbi cura di me.
3: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare, abbi cura di me.
1: Proseguiamo con Arisa, Mi sento bene.

0: E ancora Einar, parole nuove.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Motta con Dov'è l'Italia?
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante, fra chi

0: 6023 per Sanremo 2019.
1: Ascolta Radio 6023.
2: Non so, quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
3: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
2: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
1: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
3: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
1: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose, perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto, e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi, e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione, e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta, e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
10: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Biotestamento. Informati su vidas.it.
10: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023. Stay Rock.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
13: È stato lungo il viaggio?
12: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
13: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
12: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
13: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
12: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
13: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
12: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
13: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
12: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: 62-3
14: 6020 che?
1: 60-23
14: 6023
7: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023. La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
7: Perfetto, e cosa fate?
6: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
7: E come possiamo contattarvi?
6: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
7: Possiamo sapere l'indirizzo email?
6: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Tre città, una sola voce.
9: 6023.
0: Il biotestamento, ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e il mio compito di oggi è di portarvi alla scoperta della ricerca in biologia molecolare che si porta avanti all'interno dell'UMG. Insieme a me, un ospite che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma facciamo come nei veri interrogatori, ci fornisca le sue generalità.
3: Mi chiamo Giovanni Cuda e sono un docente di biologia molecolare. Insegno presso la scuola di medicina dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, tengo corsi di laurea appunto presso la scuola di medicina, quella di odontoiatria e anche quella di biotecnologie.
2: Perché ha scelto il campo della biologia molecolare? O è stata la biologia molecolare a scegliere lei?
3: In verità non sono stato io a scegliere la biologia molecolare, ma è, come spesso accade, una questione di casualità, perché subito dopo essermi laureato in medicina, appena entrato in scuola di specializzazione in medicina interna, io ero un clinico e ho avuto l'opportunità di sfruttare una borsa di studio per gli Stati Uniti. Sono stato all'NIH e sono andato a lavorare in un laboratorio di cardiologia molecolare dove si studiava la genetica delle cardiomiopatie. Da lì è nato il mio interesse, direi la mia passione, il mio amore per la scienza di base, quindi per la biologia molecolare, ed è da allora che, come dico spesso ai miei studenti quando introduco il corso, ho appeso il fonendoscopio al chiodo e quindi mi occupo delle malattie non studiando i pazienti ma studiando le basi stesse delle malattie con un occhio e con una prospettiva comunque che è quella del medico, che consente di approfondire in maniera, come dire, a 360 gradi la problematica.
2: Quanti e quali progetti di ricerca sono attivi in questo momento in Ateneo nel suo campo?
3: Beh, nel nostro ambito in questo momento in università abbiamo numerosi progetti e a questo proposito vorrei menzionare quelli che stanno partendo grazie a dei bandi sul PNRR che la università alla quale appartengo ha vinto, alla quale ha partecipato. Sono diversi progetti, quelli nei quali io in particolare sono interessato sono dei progetti molto molto belli, almeno dal mio punto di vista, perché si occupano dello studio delle basi di alcune patologie, in particolare patologie neurodegenerative come il Parkinson, l'Alzheimer e forme di neurodegenerazione simili attraverso un approccio originale, cioè quello che noi facciamo è creare in vitro dei modelli di malattia attraverso la produzione di organoidi cerebrali, che sono dei mini cervelli, dei mini brains, così si chiamano, che si ottengono dalle cellule dei pazienti portatori di queste patologie. Quindi il nostro approccio è quello di costruire, di generare questi organoidi cerebrali partendo, come dicevo, dalle cellule di questi pazienti, dai linfociti di questi pazienti, che vengono riprogrammate in cellule staminali e quindi vengono differenziate in neuroni e in mini brains. Il valore aggiunto di questa strategia è quello di ottenere dei modelli in vitro che, poiché derivano dalle cellule dei pazienti, hanno tutto il background genetico dei pazienti stessi. In sostanza è come se noi ottenessimo una biopsia cerebrale di questi pazienti senza dover procedere a questo approccio cruento.
2: Ce ne vuole raccontare uno un po' più nello specifico?
3: Più in particolare un progetto interessante sul quale abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo già degli studi preliminari, riguarda una particolare particolare forma di demenza, o meglio di neurodegenerazione, chiamata PSP, che sta per paralisi sopranucleare progressivo, una malattia neurodegenerativa molto grave, simile al Parkinson, ma a prognosi addirittura più infausta rispetto al Parkinson, nella quale il gruppo del professor Quattrone, con il quale noi collaboriamo, ha identificato una casistica particolare di soggetti che mostrano l'espressione di alcuni microRNA che li differenzia rispetto a forme analoghe dal punto di vista clinico, ma differenti probabilmente per prognosi. Quindi l'obiettivo di questa ricerca è quello di creare appunto degli organoidi cerebrali di questo particolare sottogruppo di pazienti, e attraverso questi studiare le basi fisiopatologiche di questa malattia con un approccio che è estremamente originale.
2: Quali sono le potenziali implicazioni e applicazioni di questo progetto?
3: Le implicazioni, le potenzialità di questa strategia, di questa progettualità sono enormi, perché questo tipo di modello può essere utilizzato ad esempio per il testing di farmaci, per la identificazione di nuove strategie terapeutiche basate sul principio della medicina di precisione, cioè una medicina che è targettata ed è specifica non solo di una determinata malattia, ma addirittura di un determinato paziente. Il fatto di avere a disposizione un modello in vitro del cervello, ecco, di questo paziente, ci consente cioè di identificare il migliore trattamento, la migliore terapia per quel particolare paziente sofferente appunto di quella specifica malattia. E questo è un valore aggiunto straordinario sul quale noi contiamo molto per queste progettualità.
2: Per finire, vuole dare agli studenti che ci stanno ascoltando qualche consiglio per approcciarsi al mondo della ricerca?
3: Intanto la cosa più importante che raccomando è quella di mantenere vivo l'entusiasmo e la passione per quello che fanno. Questo vale per qualsiasi tipo di professione, ma devo dire forse per la ricerca lo è ancora di più. Perché? Perché il lavoro che io faccio è un lavoro straordinariamente bello, in cui ogni giorno può rivelarsi diverso da quelli che lo hanno preceduto. Le difficoltà sono numerose, non è una strada semplice e facilmente percorribile. Le delusioni sono dietro ogni curva, ma la costanza e la passione ci permette di superarle e di arrivare agli obiettivi. Una volta raggiunti, vi posso assicurare che vi ricompenseranno di tutti gli sforzi e di tutte le fatiche che state compiendo. Quindi è molto importante che voi siate coscienti del lavoro che fate, siate appassionati al lavoro che fate, e lo facciate appunto con questo entusiasmo che non deve abbandonarvi mai. Così come alla mia età, ormai insomma, ho qualche anno sulle spalle, soprattutto diversi anni come ricercatore, ma vi assicuro che la passione che io metto nel lavoro che faccio è la stessa che avevo, o forse addirittura maggiore di quella che avevo il primo giorno in cui ho iniziato questo tipo di lavoro.
2: Ringrazio ancora una volta il professor Giovanni Cuda per la disponibilità. Anche per oggi Studiare Informati finisce qui. Da Francio un saluto e alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
6: Quindi di cosa vi occupate?
5: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
6: Vi occupate anche poi dell'adozione?
5: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
6: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
5: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un

0: 时候，
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
3: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
2: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
3: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
2: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
3: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
2: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Ahmed, a tua da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
5: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
6: Sei zero ventitré.
7: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
2: Che attività fate per i ragazzi?
1: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Massimiliano, chitarra, basso e tastiera del duo di Asti Suave. Ci presenta il loro singolo Living in a Memory dall'omonimo album di debutto Suave. Massimiliano, ci vuoi parlare un po' qual è il significato di Living in a Memory?
1: Sì, allora innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, il significato della canzone Living in a Memory è semplicemente il non arrendersi ad un amore finito, cercare comunque di continuare a darsi delle spiegazioni, come si vede anche nel video che c'è su YouTube, che a volte non ci sono, è semplicemente finita e insomma uno si può fare tutte le fantasie che vuole, ma quando è finita è finita, quando non ce n'è più non ce n'è più, detta proprio in termini proprio molto basilari. Pezzo che è nato dal testo di una ragazza che si chiama Stefania Favaretto, che ha scritto questa canzone una sua esperienza vissuta e su cui poi Luca ha scritto la melodia del cantato e poi io sono gli arrangiamenti e registrato il pezzo che fa parte dell'album, come hai detto tu, omonimo, che si chiama Suave.
0: E a proposito dell'album, quali sono le tematiche in generale che affrontate nei vostri testi?
1: Ma c'è un po' di tutto, sono 11 canzoni, 11 storie che raccontano dall'amicizia a un rapporto finito come appunto Living in the Memory, alla disperazione, alla solitudine, a momenti di ironia come Sorry and Goodbye, che parla dell'accettazione da parte di uno dei due della coppia dei suoi fallimenti, dei suoi errori, e li prende un po' in maniera molto spiritosa, ai problemi che ci sono nel mondo, che è una canzone che si chiama Something is Broken, che parla a quello che succede nel mondo e del fatto che a volte ci si sente impotenti di fronte a quello che accade e su cui non si può fare nient'altro che cercare di reagire unendosi e unendo le proprie forze. E quindi appunto dicevo, sono 11 storie diverse che trattano temi comuni alla vita di ognuno di noi.
0: Invece, prima di dar vita ai Suave, avete suonato in diversi progetti. Come mai poi avete deciso di ritrovarvi voi due insieme e creare questo gruppo?
1: Ma allora, noi avevamo effettivamente già collaborato all'inizio degli anni 90 con un progetto di rock italiano, io e Luca. Poi ci siamo separati, abbiamo fatto carriere diverse, esperienze diverse. Ci siamo ritrovati qualche anno fa con ancora in tasca tante idee, tanti progetti. Luca aveva queste 11 canzoni molto belle il cassetto, di cui aveva scritto appunto la melodia e alcune parti armoniche, e me le ha fatte sentire. Io mi sono, diciamo, innamorato, anche perché conoscendo il suo modo di scrivere, avendolo sempre apprezzato, insomma non ho fatto fatica a farmi prendere dai pezzi, e così abbiamo deciso di buttarli giù. Io mi sono occupato appunto delle registrazioni delle parti strumentali e di tutti gli arrangiamenti. Ognuno di noi ha messo dentro le esperienze coltivate e maturate durante gli anni di separazione, e così è venuto fuori questo progetto che ci ha dato la soddisfazione poi finire in un album e quindi di dare vita a qualcosa di più. Infatti adesso i Suave non sono più un duo, ma si stanno trasformando in gruppo, e così presto potremo anche presentare le canzoni live, perché sennò in due diventava veramente difficile.
0: Invece, per quanto riguarda la scrittura dei testi, quali sono le vostre influenze musicali?
1: Allora, per quanto riguarda i testi, di cui si è occupato prevalentemente Gianluca, le influenze musicali sono quelle del rock e dell'hard rock, con una strizzatina d'occhio anche alla musica cantautorale sempre inglese, americana e anche un po' italiana. Non dimentichiamoci che siamo italiani, quindi abbiamo un background cantautorale stupendo in Italia. Le nostre ispirazioni sono quelle.
0: Va bene, allora ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare i vostri contatti, dove possono seguirvi, e poi ti lascio lanciare a te il vostro singolo.
1: Perfetto, allora dai, innanzitutto grazie a voi per lo spazio che ci avete dedicato, che è una cosa importante. E allora, i nostri contatti sono su Facebook, ci trovate cercando Suave o Suave Band, Suave Rock Band, e su Instagram abbiamo iniziato a fare capolino anche lì come Suave Band. Poi gli altri recapiti, diciamo, ufficiali sono il sito della casa discografica, che è Area Sonica, e dell'agenzia di promozione, che è la Suburbana Lab. Dai Suave, duo di Asti, trasformando in gruppo Living in a Memory.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Laura direttamente da Radio 6023.
3: Nei periodi invernali le giornate, si sa, sono più corte e più fredde, ma questo non ferma gli studenti universitari dal cercare attività culturali da svolgere assieme ai propri colleghi. D'altro canto, anche d'estate, quando le giornate sono molto soleggiate ma anche molto calde, è necessario far prendere aria al proprio cervello. Per questo motivo è fondamentale essere a conoscenza delle opportunità museali a disposizione dei nostri territori.
2: Partendo da Vercelli, sono diverse le opportunità museali della città. Gli appassionati di arte classica possono visitare il Museo Borgogna, una delle più importanti pinacoteche del Piemonte, aperto al pubblico dal 1908 per volontà di Antonio Borgogna. Chi era Antonio Borgogna? Un avvocato vercellese appassionato di viaggi, il quale, dopo aver visitato musei e gallerie d'arte in molte parti del mondo, sviluppò una grande passione per il collezionismo di opere d'arte di fine Ottocento. La sua passione per l'arte rese la sua dimora un vero e proprio museo, che ora conosciamo come Museo Borgogna.
3: Per chi volesse invece periodicamente assistere alle nuove implementazioni artistiche nella città di Vercelli, consigliamo il polo espositivo Arca, situato a due passi dalla biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici.
2: Se invece ci spostiamo nella città di Novara, è possibile trovare il Palazzo Farraggiana, dove è esposto il Museo di Storia Naturale Farraggiana Ferrandi. Per grandezza è il secondo museo di scienze naturali del Piemonte, dopo il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Per gli amanti dell'arte moderna, invece, è possibile trovare nel complesso del Broletto la Galleria Giannoni, che offre diversi percorsi tematici ed esperienze interattive che variano di stagione in stagione e che possono essere disponibili anche sul sito galleriagiannoni.it.
3: In conclusione, ad Alessandria, a due passi dall'ospedale, si trova il Teatro delle Scienze. Questo museo è diviso in due sezioni, Museo di Scienze Naturali e Planetario. Il Museo di Scienze Naturali consente di effettuare un viaggio all'interno della Terra tra campioni di rocce, minerali, fossili, da osservare e toccare, ed eruzioni vulcaniche. Durante il percorso si possono ascoltare i suoni della natura, in un ciclo circadiano, innovativo progetto acustico prodotto in esclusiva per il Museo di Scienze Naturali di Alessandria.
2: Il planetario, invece, è all'interno di una sala circolare sovrastata da una cupola fissa, sulla quale viene proiettata la volta celeste. Le proiezioni consentono di riconoscere le costellazioni visibili nei vari periodi dell'anno, comprendere i moti e i cicli celesti e approfondire argomenti più complessi, come l'evoluzione stellare e galattica. Inoltre, è presente una sala didattica astronomica, dove sono trattati vari argomenti di astronomia e dove si possono eseguire simulazioni sui moti dei pianeti, eclissi e maree, ed è possibile fare un excursus sui viaggi spaziali dagli anni 50 del Novecento ad oggi. Lo sapevi che Piemonte e Calabria sono gemellate grazie alla Polenta? I paesi di Ponti, provincia di Alessandria, e di Pignano, provincia di Cosenza, sono gemellati per la Sagra della Polenta, che ogni anno si svolge contemporaneamente in entrambi i paesi. I due paesi sono gemellati per la cultura dietro la cottura della polenta, con l'utilizzo di strumenti in rame. E oggi a Di Pignano è presente un museo del rame che raccoglie strumenti, manufatti e stoviglie storiche utilizzate proprio per cucinare la polenta.
3: Lo sapevi che a Catanzaro esiste un museo sempre aperto dove puoi sganocchiare, fotografare e toccare tutte le opere senza venire rimproverato? Si chiama MUDIAC, Museo Diffuso d'Arte Contemporanea, ed è completamente gratuito. Nasce dal lavoro fatto in questi anni dal Festival Altrove, che ha portato in città opere di street art diffuse in tutto il centro storico.
2: Nel Museo Marca, Museo delle Arti di Catanzaro, si spazia dall'antichità fino ai linguaggi più contemporanei. Al suo interno vi è un piano occupato dalla collezione permanente con le opere degli artisti calabresi, tra cui Mattia Preti, Andrea Cefali e Francesco Ierace, e due piani dedicati all'arte contemporanea con mostre temporanee di artisti nazionali e internazionali.
3: Se vuoi vivere in prima persona un'esperienza come nei film Una notte al museo o Pomi d'ottone e manici di scopa, puoi visitare il Musmi Museo di Storia Militare, intitolato alla Brigata Catanzaro, che si trova all'interno del Parco della Biodiversità.
2: Qui infatti si trovano due installazioni relative alla prima e alla seconda guerra mondiale, una trincea, un ospedale da campo e un plastico che rappresenta la battaglia di Maida del 1806, dove si scontrarono soldati francesi e inglesi.
3: Nella ridente Villa Margherita si trova invece il MARCH, museo archeologico e numismatico, con all'interno una considerevole collezione di monete e reperti archeologici che vanno dalla preistoria all'età moderna.
2: Poco distante si trova il MUDAS, museo diocesano, che espone il preziosissimo tesoro della cattedrale, ma che è soprattutto una testimonianza attiva della tradizione della seta catanzarese con i suoi paramenti sacri.
3: Il complesso monumentale del San Giovanni è una sede espositiva che ha ospitato alcune delle più importanti mostre contemporanee, da Warhol a Miro, fino ad arrivare ad Escher. Proprio di fronte a questa sede si trova la Galleria d'Arte di tutti i tempi dell'abbandono, casa museo dedicata al maestro catanzarese Saverio Rotundo, detto Uciaciu, che conserva le sue opere e ne preserva la sua memoria.
2: Forse non tutti sanno che, ma è bene ribadirlo, il famoso artista Mimmo Rotella, creatore del décollage, ha avuto i suoi natali proprio nel capoluogo calabrese. Qui si può visitare infatti quello che era l'atelier della mamma modista, ora casa museo Mimmo Rotella, con alcune delle sue opere più importanti e qualche cappellino.
3: E se vuoi approfittare dell'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito nei musei statali la prima domenica del mese, puoi visitare il Parco e Museo Archeologico di Scolacium ad Orcelletta. Arrivederci e alla prossima puntata!
2: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
5: Quali attività svolgete per il territorio?
4: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
6: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
4: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli, siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
6: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
9: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
8: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
9: La mail, il cellulare?
8: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
9: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
10: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
11: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
10: Aiutaci a fermare questa vergogna.
11: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
7: Tre città. Una sola voce.

0: podcast parleremo dell'introduzione e del possibile impatto della Carta Europea della Disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio. Le statistiche della Commissione europea mostrano che circa un adulto su quattro in Europa presenta una qualche forma di disabilità. Questo dato così significativo sottolinea l'importanza di porre rimedio alle difficoltà incontrate da queste persone.
1: L'introduzione della Carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio segna una svolta nella legislazione europea in materia di disabilità. Queste iniziative, che puntano a migliorare l'accessibilità e a promuovere l'inclusione, prendono le mosse da altre misure attuate in precedenza. Nello specifico, si basano sull'esperienza acquisita grazie a due iniziative esistenti: il progetto pilota della Carta europea della disabilità, che è in corso dal 2016 in 8 paesi membri partecipanti, e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, valido in tutta l'Unione fin dal 1998. Purtroppo però l'attuale contrassegno non è sempre riconosciuto in altri paesi membri a causa delle differenze di formato.
0: Grazie all'esperienza maturata con queste iniziative, la Carta della Disabilità e il contrassegno di parcheggio mirano a semplificare l'accesso alle prestazioni legate alla disabilità durante i viaggi all'interno dell'Unione, come la possibilità di usufruire gratuitamente di posti di parcheggio più ampi o riservati e l'accesso a tariffe ridotte e convenzioni speciali per trasporti pubblici, eventi culturali, musei e centri ricreativi e sportivi.
1: Disponibile in formato sia digitale che fisico, la carta fornisce una prova comoda e universalmente riconosciuta della condizione di disabilità e potrà essere rilasciata in versione multilingue, ossia con il fronte nelle lingue nazionali e il retro in inglese.
0: Anche se la Carta europea della disabilità offre numerosi vantaggi, è importante riconoscerne pure i limiti. Ad esempio, si concentra soprattutto sui soggiorni di breve durata e potrebbe non rispondere pienamente alle esigenze delle persone che si trasferiscono in un altro paese membro per un periodo più lungo. Inoltre, non copre le prestazioni di previdenza e assistenza sociale che sono regolamentate su base nazionale da ciascun paese. Dobbiamo quindi pensare a questa carta come ad uno strumento che integra le tessere o i certificati nazionali di disabilità senza però sostituirli.
1: La legge sulla Carta europea della disabilità è frutto di un'ampia consultazione con molte parti interessate. Decisivo è stato il contributo del Comitato economico e sociale europeo, che insieme alle consultazioni pubbliche che hanno coinvolto numerose persone con disabilità e i loro assistenti, ha svolto un ruolo cruciale nel definire questa normativa ispirata ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, aveva sottolineato l'urgente necessità di una Carta europea della disabilità già nel maggio 2023, durante il discorso di apertura di un evento dal titolo «Costruire un futuro inclusivo per le persone con disabilità nell'Unione europea». Queste le sue parole.
2: Here we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
0: In questo Parlamento crediamo che le persone con disabilità abbiano il diritto di vivere in modo indipendente e di ricevere servizi di prossimità adeguati e continueremo a impegnarci perché sia così. Vogliamo anche abolire le rimanenti restrizioni amministrative che ostacolano i diritti delle persone con disabilità. In questo spirito attendiamo con impazienza entro quest'anno la proposta della Commissione su una Carta europea della disabilità. È ora che ci sia un riconoscimento reciproco della condizione di disabilità tra gli Stati membri. Perché non è ancora stato fatto?
2: Why are we still not in a situation where we have this?
1: Nel settembre 2023, la Commissione europea ha proposto l'introduzione di una Carta europea della disabilità. Entro il febbraio 2024, Consiglio e Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio sul testo. Una volta adottato formalmente da entrambe le istituzioni, i Paesi membri avranno 2 anni e mezzo di tempo per adeguare la loro legislazione nazionale e 3 anni e mezzo per applicare la direttiva.
0: Assieme alla Carta Europea della Disabilità, saranno lanciati non solo siti web nazionali con informazioni dettagliate, ma anche campagne di sensibilizzazione. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in quanto facilita la libera circolazione in Europa e promuove la parità di diritti e l'inclusione per tutti, a prescindere dalla disabilità.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
3: Lux, le prix cinématographique européen du public 2025. Les 5 films sélectionnés pour le prix Lux du public 2025 sont Animal, Daumé, Flow, Intercepted et Julie Keeps Quiet. Animal est un drame écrit et réalisé par la grecque Sofia Exarchou. Sous le soleil brûlant d'une île grecque, les animateurs d'un hôtel all-inclusive mené par la charismatique Kalia se préparent pour la saison touristique. À mesure que l'été avance et que la pression augmente, les soirées se font de plus en plus difficiles et les démons de Kalia se réveillent. Mais lorsque les projecteurs se rallument, the show must go on.

0: stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e alle esperienze universitarie degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Kullimkien is-sebuħ fil-karozza ġewwa darkom fuq il-mobile, fuq xiex qed nitkellmu, fuq ir-radju ovvjament, u fit-13 ta' frar niċċelebraw il-jum dinji tiegħu. Ejjew nagħtu ħarsa lejn dan il-mezz ta' xandir tant kostanti f'ħajjitna li se ħansitra salva lit-Torri Eiffel. Ir-radju nħoloq wara sensiela ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi tas-seklu 19. L-invenzjoni ta' telegrafija mill-Amerikan Samuel Morse, l-iskoperta tal-frekwenzi tal-radju mill-Ġermaniż Heinrich Rudolf Hertz u fl-aħħar l-ewwel trasmissjoni bir-radju bejn l-Ingilterra u Franza fl-1899 mit-Taljan Guglielmo Marconi. Fi Franza l-istazzjon radio Tour Eiffel f'Diċembru tal-1921 xandar kunċert tal-ewwel trasmissjoni tiegħu. Ftit snin wara t-Torri Eiffel għal-ftit ma kinux se jżarmawh. Iva, sewa smajtu, it-Torri Eiffel ġie inaugurat fl-1889 għall-Wirja Universali ta' Parigi u l-pjan kien li jizzarmu 20 sena wara. Imma l-funzjoni tiegħu bħal-antenna tar-radju enormi salvatu u saħan sitra tawlitu. L-antenna hija twila 12 metru u bekk it-tul tat-torri laħa 324 metru. Immejja marru lura lejn l-istorja tar-radju. Uħud forsi jiftakru s-settijiet tar-radju kbar ħafna tan-nannit tagħhom. It-tranzisturi tfaċċaw wara t-tieni gwerra dinjija. Sa fl-aħħar ir-radju stajna nisimgħu kullimkien. Fis-snin 80 u 90 qlibna d-diġitali, meta r-radju diġitali u radju bis-satellita ħadu post ir-radju FM. Mis-sena 2000 bdiet l-era tal-podcast u tar-radju fuq l-internet. Għalhekk ir-radju kien kapaċi jżomm il-pass ma' żminijiet. Il-radio huwa strument b'saħħtu li jiċċelebra l-umanità fid-diversità kollha tagħha u joffri pjattaforma diskors demokratiku. Il-radio huwa wkoll aktar messa xandiru żad fid-dinja huwa proprju għal din ir-raġuni li l-Parlament Ewropew iddeċida li jipproduċi l-kontenut ta' audio tiegħu stess. Dan il-kontenut tistgħu tisimgħuh fost l-oħrajn fuq is-sit web europarl.audio.
4: Every year on the 8th of March, people around the world mark International Women's Day. It's a day to honour the struggle for equality between women and men and to celebrate how far we've come. It all started more than a century ago with workers' movements demanding change, and Europe was at the heart of it. This episode of the History and Facts series highlights the key moments that have defined the fight for gender equality.
5: International Women's Day has its roots in the workers' movements that developed at the turn of the 20th century. It all started with activists. In the United States, women garment workers were fighting for better pay, shorter hours, and the right to vote. In 1908, 15,000 of them marched through New York City. The following year, the first National Women's Day was held, but it was in Europe where the idea really took off.
4: In 1910, at a major conference of socialist women in Copenhagen, German activist Clara Zetkin put forward a bold idea, a dedicated International Women's Day, every year in every country. The goal? To unite women across borders in the fight for voting rights, equal pay and fair working conditions. The delegates backed her without hesitation. The first official International Women's Day was celebrated 1 year later, in 1911, in several European countries, including Austria, Denmark, Germany, and Switzerland. Over 1 million women and men took to the streets to campaign for women's suffrage and labour rights. Then came 1917 and a moment that would change everything. On the 8th of March, women workers in Petrograd, today's St. Petersburg, walked off the job. Their demand was simple: bread and peace.

0: voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper. Spero non passi nel Ghostbuster.
2: Giù, giù, giù.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
5: E che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, questi gatti che noi salviamo sul territorio, e anche dei cani del sud in modo particolare.
5: Cosa fate qua oggi?
4: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
5: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
4: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Radio 6023.
10: Radio 6023.
11: Radio 6023.
1: Sessanta due tre.
12: Sei zero venti che?
13: 60 23.
12: 6023.
1: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Cineum mi presenta.
1: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Cine Uni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
2: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della quinta stagione.
1: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntate insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
2: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
1: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
2: Sì, anche io. Ah, ecco, è la puntata di Natale, quindi.
1: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
2: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
1: Esattamente, grazie Imma per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
3: CineUni, che film è questa radio?
2: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della quinta stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
1: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho. E ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo, e quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Imma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
2: Beh, Irene, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. Però ti dico che forse la vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
1: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cine Time di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania vi facciamo fare, e il Cinevergreen di Virginia Revolti, che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
2: Ma io amo, io amo Woody Allen.
1: Ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
0: CineUni presenta CineTime.
4: Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
5: Faccio il podcast finché la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è CineTime. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello e i dentini. Sì, esatto, il Conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897 ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
6: Scusate l'interruzione. Stai bene?
7: Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi.
6: Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui?
7: Il mio capo. Lui è diverso.
5: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
8: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
7: È tutto un gioco di polso.
5: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel Nickelodeon ai personaggi. Il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale. E questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na The My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa: beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010, forse anche prima? L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di CineTime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di CineTime. Uni.

0: Cineumi presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco.
3: Potrebbe piovere.
0: Cinever Green. Non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
5: Amici di Cineuni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinever Green voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi. Non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
6: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
7: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
6: Si spera tutti e tre.
7: Oh mio Dio.
6: Chiedo il vostro conto.
7: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
5: Questo film tra il 2008 e il 2009 è stato nominato per moltissimi premi ed ha ottenuto un Golden Globe per il miglior film, commedia o musicale, il che non ci meraviglia data la bellezza della sua colonna sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da Cineuni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
8: Cineuni. Non c'è inizio, non c'è fine. C'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca Cineuni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
9: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata, ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film a tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky, Cristina, Barcellona, appunto appunto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012, quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Ire, invece tu che film consigli?
4: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, del regista Richard Linklater, che vede come protagonisti due sublimi Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, è un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita, e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
9: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, arriva, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
4: È presente quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz, io ho un problema anche con Julia Roberts, mi dispiace, l'ho detto.
9: Vabbè, sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
0: Cineuni. Che film questa radio?
4: Torniamo a noi, torniamo a Cineuni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione, che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che Cineuni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene alla zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di Cineuni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Poi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano, andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
9: Ebbene sì, Ire, perché è uscito Transformer Il Risveglio, e proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
4: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie, che uscirà anche lui a luglio, noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film, quindi insomma ne riparleremo.
9: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
4: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero.
9: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
4: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
10: Riflettori puntati.
9: Thank you.
10: Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti, a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
11: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta, provaci. Corri il rischio, assumi la ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso, più tu di tutte le altre ragazze galline.
10: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché
12: 3 città, una sola voce.
13: 6023.
14: ¿Quién es usted?
15: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
14: ¿Y qué radio escucha usted?
15: Yo escucho Radio 6023.
16: Radio 6023. 3 ciudades, una sola voz.
17: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
18: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
19: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
20: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
18: Il biotestamento è questo.
21: Scusi, per il biotestamento?
17: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
21: Perché posso.
20: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
22: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
23: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
24: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
23: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
24: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
23: Sì, ci trovate su Facebook come CD, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
22: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Tá daoine folagníos mó chuntanas uisce toisc blianta fada drobhaisneistíocht uisce agus mai éachóras fíor uisce. Tá ainacha agus bogaigh i tremú, as tá uisce talún a bhaint ar ráta ró ard. Má leanann an teocht a gardú mar thar air a nathrú ar aide, leanaigh an tuisce san orb i dtís gú. Tá tú géisteach le i gardú an chaidán reachtaíocht níos fearr sa folgtréile sa fiach míd ar bhfuiltaí an aontais i gcás comhairtas uisce. San aontas orpach tá cuid mhaid ar gcríoch agus d'ar n-éan a buailte le heasp uisce. Tréar na gníomhaireachta orpaí Cóhéal i fithe dó bhí teannachar i gcountain uisce ar trúca ceir fingéad de chéanra an aontais. Tá deisceart na hópa buailte go hangais i gcountain uisce ach tá ghéarchéim ag leath ó thuaidh comá. Tá go leor cúisnán, róbhaint uisce le haghaidh fermeoireachta trúilú bonnagar atá ag dul níos agus éifeachtaí móra an athra ar aghaidhe, rud ágan trimbeach níos minicí agus níos déine. Dréir tuairis gálacha le déanaí, an gníomhaireacht Orpa Cóhéal níl haach thart ar aon tríon de scí dromchla na hópa i gceart, sfuin si mór a trúilán iad fermeoireacht agus gineúnt cócht a gúil, tá íplachtaí ach na miachta alhór a buint le gánta na sisce, thug an bán cainas orpach rá go laidóch trimig ach na miacht a solimisteir Eorof é bheag nach cuidug féin géad, rud a chuireach isteach ar arnálacha fermeoireacht déan túsíocht agus fuingamh. Mar ragra ar an ghearchéim so, tá roinnt beart tugaisteach ag go mosiún. Si an creat tróir uisce bun chlochmhairtis uisce an aontais, ceadaíoch an fithe, agus a cheanglaíonn go n-úsáidfear ach faoin uisce ar shlí in bhuainithe. Chun aimeanna na tróireacha a bhaint amach, ní mór dos na bear sláis, sa plean na bainistíochta ón trí agus ilimisteir lóchlacha, plean na bainistíochta trimach a chur i bhaim. Sgá breis Gníomh chun doling leic le feibin an uisce áfach. Nó thuairascáil le déanaí leag an gníomhar chópar Cóhéal an bhéim ar roinnt riachtanas prainach. Díon chur a bhaim, treoracha, láirecha, aithrithe, sóinseach ar chlachtais fermeoireachta, laidú ar chrúilú agus achoirú é chóras san áireamh. Ó aithnítear gánta na uisce agus trimig mar thosaíocht sa chóin tú glas orpach. Tugtar aigartha i roinnt mórsta déir si I ráide an aontais. Tugann an taontas tacaíocht airgeadais dos na bolsáid agus dúdrás eile chun díirú ar gánta na uisce agus ar shromaig, mar thompla fuair breisis 300 tionscail mainú taide agus nóalaíocht orpach tre chláir ís fithe agus fís orpach. Tá ról ríthaachtach ag Parlament na hópa i mónú Beartas uisce. Tá na feisirí tríos láirt féingáil le straitéisí cuimseacha chun gántanas uisce a chóireach. I líonn siad méadú ar inistíochtaí i mbunagar uisce, foraimiú níos déanaí ar rialachán Cóhéal agus réiti chun bogaigh a chóirú. Leag tuairascáil le déanaí ón Parlament, béim ar achfainí uisce a chosaint ní haváin don plán de phoiblí, agus don Cóhéal, agus chun fuingamh a tháirge don talamhaíocht agus do chláandáil bia. Tá an Parlament i gcéirigh dlí a chóirithe dúra an aontais, é éachan le hécha chóiris ghiúráda a bhunú, cáirúla sé dalamh breis.
5: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti, sono Veronica con lo Spazio Emergenti di Radio 6023. Oggi sono in compagnia di un'artista marchigiana, Camilla Miconi. Ciao Camilla.
3: Ciao a tutti, ciao.
5: Allora,
3: Per conoscerti un po', raccontami come sei diventata una musicista. Da che cosa è nata questa tua passione per la musica?
6: Ma in realtà questa mia passione ce l'ho sin da quando ero piccolina, quindi ho iniziato a cantare e a muovere i miei primi passi proprio nel coro della chiesa, nel mio piccolo paese. E poi ho coltivato proprio questa passione andando sempre avanti, ascoltando molta musica, e poi sono andata da un maestro di canto e quindi ho iniziato a fare concorsi a livello locale, qualcuno l'ho vinto, è andato bene, qualcuno no, ma comunque mi è servito, perché sai, le esperienze negative poi servono, molto più di quelle positive. E poi sono arrivata ecco qua, dopo aver cambiato vari gruppi musicali, facendo

0: fatto anche una tribute band ed è proprio con Elisa che ho fatto anche un cambio vocale. Prima principalmente mi dedicavo, diciamo, al blues, al rock, ho coltivato molto quello, quindi la mia voce era molto più scura. Poi anche con il lavoro del maestro di canto, diciamo con questo repertorio di Elisa, ho dovuto cambiare la mia tecnica vocale e sicuramente ho risentito molto dell'influenza di Elisa anche nei miei pezzi.
1: Quindi è stato, diciamo, un amore musicale molto profondo, possiamo dire.
0: Sì, assolutamente, ma la musica è tutto ciò che di più bello c'è nella mia vita, perché poi fondamentalmente, ma penso come nella vita di molte altre persone, la musica è quello che riesce, diciamo, a darci quella positività che molto spesso a volte ci manca in molte situazioni. Quindi molto spesso la musica si è anche allontanata dalla mia vita, però poi ci siamo sempre rincontrate, ed è questo il bello forse delle più grandi storie d'amore. Ci sono le litigate, ma poi ci si ritrova sempre.
1: Esatto. Io so che tu hai partecipato alle selezioni per X Factor, ce ne vuoi parlare?
0: Sì, io ho partecipato vari anni fa e è stata una bella esperienza. Non è andata perché poi non è andata, quindi ho fatto le prime selezioni e mi sono fermata subito. Però, come dicevo in precedenza, sicuramente ero molto più piccola di adesso, quindi molto immatura sia da un punto di vista psicologico che proprio vocale. Quindi per poter diciamo affrontare delle realtà così ci deve essere dietro una grande preparazione. E quindi sicuramente mi ha permesso di mettermi in discussione, capire cosa non andava, perché poi è tutto un lavoro molto minuzioso, quindi molti dicono vabbè, ma tanto ci vogliono le conoscenze. No, in realtà ci vuole veramente tanta costanza, tanta determinazione, tanto lavoro su se stessi, perché poi è una serie di cose che si deve andare, secondo me, come un puzzle a mettere insieme, quindi ci vuole veramente tanto lavoro.
1: Wow, sei molto appassionata in questo e condivido con te. Secondo me la passione è al primo posto, anziché le conoscenze. Ho letto anche che stai seguendo questo progetto musicale che si chiama Febbre a 45 giri.
0: Questo progetto musicale è un progetto in realtà molto bello, perché vede sul palcoscenico musicisti di alto livello che collaborano e hanno collaborato con artisti proprio a livello internazionale. Quindi è molto bello, perché poi condivido il palco con altri cantanti. Diciamo che mettiamo in scena canzoni anni 60 della musica italiana, però riarrangiate in una chiave totalmente nuova, diversa, fresca, moderna. Quindi il pubblico, diciamo, che si aspetta di sentire determinate canzoni e invece le sente magari con un arrangiamento diverso. Cerchiamo però di mantenere sempre l'originalità del brano, quindi non snaturarlo, però dargli quel tocco in più che gli permette al brano di riprendere un po', diciamo, la vitalità proprio in corrispondenza con quelli che sono i gusti attuali della musica.
1: Ma a proposito di brani, il 7 dicembre scorso è uscito il tuo secondo singolo, L'amore al centro. Di che cosa parla?
0: Ah, L'amore al centro è praticamente proprio la volontà di voler trasmettere un po' quella è la mia filosofia di vita. E l'amore è raccontato a 360 gradi, quindi un po' un concetto un po' universale, ecco, quindi non semplicemente l'amore che può esserci tra un ragazzo e una ragazza, cioè, o perlomeno non solo quello, ma anche l'amore che la propria mamma nutre per un bambino, l'amore per un animale domestico, quindi l'amore che è ciò che muove un po' tutto il mondo e dà colore e sfumature a tutte le cose, perché poi in una società molto spesso egoistica, dove io mi ci metto in mezzo per prima, siamo presi dalle nostre cose, da una vita talmente frenetica, non abbiamo più tempo magari di guardare negli occhi una persona. E invece è bello riscoprire proprio il valore, diciamo, antropologico proprio della ricchezza umana nel vero senso della parola, quindi cercare di amare l'altro e utilizzare anche principi di solidarietà verso persone più bisognose. Questo secondo me è la cosa fondamentale, è la cosa che dovrebbe fare la musica, ecco, perlomeno uno ci prova.
1: È un bellissimo pensiero, sei molto determinata, si sente.
0: Grazie.
1: Figurati. L'ultima cosa che volevo chiederti è dove possiamo seguirti sui social?
0: Allora, mi potete trovare come Camilla Miconi, ho una pagina proprio su Facebook e anche su Instagram. Poi potete trovare il brano L'amore al centro in tutti i maggiori store digitali. E inoltre c'è anche proprio il videoclip direttamente su YouTube, ho un canale Camilla Miconi, quindi mi potrete seguire se vi va, iscrivetevi perché

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
1: Ciao, sono Vincenzo per Spazio Emergenti e sono con Andrea, il chitarrista dei Noveis. Oggi parleremo del pezzo È solo un sogno, tratto dal loro ultimo album Il mondo non è un posto silenzioso, che è in uscita nei prossimi mesi. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao.
1: Allora, ci parli di questo pezzo?
2: Sì, È solo un sogno è il singolo che abbiamo scelto per l'anteprima per il suo nuovo album Il mondo non è un posto silenzioso. È un viaggio un po' onirico, è un, come dice il titolo stesso, un sogno, è il viaggio sulle difficoltà della vita di tutti i giorni, però come dice il ritornello, poi la voglia di credere che ci sarà qualcosa di migliore il giorno dopo ci spinge comunque ad andare avanti. È un messaggio di speranza, più che altro.
1: Perfetto, tratto dall'album che è in uscita, come hai detto tu, nei prossimi mesi. E allora ti chiedo, sì, oltre all'album, quali sono i vostri progetti futuri? Avete in programma dei live?
2: Ci concentreremo almeno per questi primi mesi, tra gennaio e febbraio, sulla promozione tramite radio, tramite le webzine, tramite tutti i portali, per cercare di presentare un po' i pezzi. E poi da credo fine marzo cominceremo a suonare. Abbiamo già un paio di date programmate: il 17 di maggio saremo alle Officine Sonore Vercelli e a giugno, il 19, saremo al Maglio di Torino. Però i primi mesi sono dedicati più che altro alla promozione, a far conoscere i pezzi e tutto quello che gira intorno.
1: Certo, perfetto. Quali sono un po' le vostre influenze musicali?
2: Ma le nostre influenze musicali, allora, le mie sono più verso la musica britannica, Beatles o Rolling Stone, e anche sicuramente qualcosa di più vicino, tipo Oasis, Blur. Però spaziamo, perché siamo sei nel gruppo, quindi veniamo da mondi molto diversi, da chi dal rock, da chi magari è un mondo più punk, a qualcosa di più melodico, altri sull'alternative. Però principalmente, almeno nella stesura dei pezzi, indirizziamo verso il mondo britannico, anche perché li scrivo quasi tutti io e quindi ne risentono di questo.
1: Ok, quindi si può dire che il vostro genere principalmente sia appunto su questo stampo britannico.
2: Sì, cantato chiaramente in italiano.
1: Ok, perfetto. Quali sono i vostri contatti? Dove vi possiamo trovare?
2: Allora, c'è il nostro sito, che è www.noveis.it, la nostra pagina Instagram, che ci trovate su Noveis Band, e la pagina Facebook, che è www.facebook.com/noveis. Comunque ci trovate facilmente.
1: Volevo farti una domanda anche legata al territorio. Voi siete di Vercelli. Volevo chiederti cosa vi offre Vercelli a livello musicale, a voi come artisti. Potrebbe offrirvi di più?
2: Beh, sicuramente ci potrebbe offrire qualcosina di più. Abbiamo alcuni spazi che ci consentono di esprimere noi e altre realtà qui di Vercelli, però è chiaro che la speranza è che negli anni che arriveranno, magari non soltanto per noi, perché magari noi anagraficamente abbiamo già un'età, per chi arriverà e avrà voglia di imbracciare uno strumento, ci siano più spazi per poter esprimersi, e soprattutto dare spazio un pochettino a chi decide di fare questo viaggio un pochettino un po' più faticoso che quello di fare pezzi propri, perché chiaramente chi fa cover,
1: no, beh, certamente,
2: è un po' più avvantaggiato. Quindi bisognerà per quelle che saranno le cover di domani, bisogna dare spazio a chi decide di fare cose proprie, altrimenti.
1: Assolutamente sì, quindi questo è sicuramente uno spunto sul quale la città può lavorare anche per migliorare appunto questo aspetto. Per chiudere, io ti chiederei di lanciare il vostro pezzo.
2: Ok, questo è Solo un sogno, tratto dall'album dei Noveis, Il mondo non è un posto silenzioso.

0: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Il sogno con Antonella.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
3: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
2: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
3: E le pagine quindi sono nome?
2: Il sogno con Antonella.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
5: Ciao ragazzi e bentrovati, eccoci qui per un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Tommaso, voce degli Speaking to the Deaf. Ciao Tommaso e grazie per essere con noi oggi.
6: Grazie a voi, ci presentiamo, siamo una band electro metalcore di Ancona, Speaking to the Deaf. Da molti anni ormai abbiamo affrontato diversi stili musicali cercando la formula che più si adattasse a quello che volevamo trasmettere. Abbiamo iniziato agli esordi con death metal melodico, passando poi per tutto il via vai della scena metalcore. Siamo cresciuti col crossover, con il metal, apprezziamo anche la musica elettronica e quindi abbiamo inserito anche nuove sonorità all'interno della nostra proposta in modo tale che fosse più personale possibile.
5: Allora, voi siete di Ancona, però il vostro nome e l'intero album è in lingua inglese. Ci sveli innanzitutto come mai avete scelto questo nome in inglese e cosa significa Speaking to the Deaf?
6: Allora, il nome significa parlando ai sordi, nel senso che il nostro leitmotiv nelle canzoni, nelle tematiche che affrontiamo, è un po' l'incomunicabilità transgenerazionale che affligge un po' la nostra società in un certo senso, per cui non riusciamo in qualche modo a unificare un messaggio che sia in tutti i modi condiviso, anche perché il nostro messaggio è sempre rapportato al tempo, i nostri bisogni, le nostre necessità sono sempre viabili e fugaci. Per questo cerchiamo di mandare il messaggio di catturare il momento, quindi di scrivere quello che è l'istante in cui ci troviamo e le dinamiche che affrontiamo tutti i giorni.
5: Chiaro, chiaro. E sono 9 le tracce che compongono The New Disguise, il vostro nuovo lavoro in studio. Qual è un po' il concept dell'album e com'è nato?
6: Il concept dell'album, appunto, The New Disguise è il nuovo travestimento, il modo in cui ci facciamo riconoscere in un certo modo nella vita di tutti i giorni e quindi approfondisce quella che è la tematica già alla base di tutti i nostri progetti, trovare un posto nel mondo e adattarsi a quello che è il cambiamento. Quindi travestimento anche nell'ambito animale, il modo in cui si presenta un animale, i colori che reca sul suo capace o sulla sua pelliccia, identificano un animale che è un predatore o una preda, quindi il modo in cui ci poniamo nei confronti degli altri che descrive chi siamo noi stessi.
5: Chiaro. E come funziona il processo di scrittura all'interno del vostro gruppo?
6: Ah, bella domanda, questa è complessa la questione. Solitamente cerchiamo di tirar fuori ognuno quello che si sente dentro e poi lo facciamo ascoltare agli altri, così che ognuno su questa struttura primitiva metta il suo apporto in base a quello che gli piace di più. E poi dopo continuiamo a provare e ripetiamo questo loop fin quando non riusciamo ad avere una formula che ci piace a tutti.
5: Certo, chiaro. Però credo che ogni brano sia un po' un discorso a sé e quindi sia differente, credo, il processo di scrittura per ogni vostro singolo.
6: Sì, decisamente.
5: Ok.
6: Decisamente, sì. Partiamo con la parte ritmica, creiamo magari un riff che ci piace oppure una partitura elettronica e questa viene sviluppata a seconda poi dei gusti personali.
5: Ho capito, ok. E Another Night è la prepista dell'album, mentre Misfired Plans Galore è il singolo conclusivo che possiamo ascoltare. C'è una scelta precisa dietro a queste collocazioni all'interno della tracklist?
6: Sì, domanda molto affascinante, perché appunto l'idea del nostro percorso all'interno dei vari piani di questo castello che abbiamo costruito, e Another Night segna, insomma, che pone l'eventuale ascoltatore come una fase di riflessione, quindi durante la notte solitamente sia dal romanticismo che in tutte le correnti letterarie si sviluppa quello che è il pensiero critico di analisi del mondo, quindi Another Night è una notte che sembra una notte qualsiasi, in realtà si pongono dei dubbi, mentre Misfired Plans Galore offre in un certo senso la conclusione di tutto il percorso riflessivo che accompagna l'album.
5: Ok, chiaro. E questo singolo è nato per ultimo oppure no, è nato nel pieno del vostro processo di scrittura?
6: Questo brano è nato effettivamente per ultimo,
5: okay.
6: E infatti in qualche modo si differenzia dagli altri per la grande componente elettronica e una ricerca anche di sonorità più avvolgenti, più ipnotiche in un certo senso.
5: Sì, sì, sì. E a proposito di sonorità, quali sono le vostre icone musicali alle quali vi ispirate di solito?
6: Ci ispiriamo all'inizio quando ascoltavamo Crossover, ai System of a Down, ai Korn, poi ai Bring Me the Horizon, che sono un gruppo interessantissimo per il fatto che nonostante vengano dalla corrente del metalcore hanno approfondito tutti i generi musicali fino al pop, quasi al pop rock, e hanno comunque mantenuto la loro grande identità e il loro marchio di fabbrica, che addirittura è stato una scuola e una moda per gli altri gruppi.
5: Ok, chiaro. E hai parlato di identità musicale, allora la vostra credo sia ben definita, però ti chiedo se in futuro sperimenterete dei nuovi generi oppure se siete al lavoro su brani inediti che ci vorrete ascoltare in futuro e siano più contaminati dal punto di vista proprio di sonorità.
6: Hai detto benissimo sul fatto della ricerca della contaminazione, come avrai potuto sentire anche nell'album,
5: sì.
6: Che sono oltre esperimenti elettronici, anche partiture rappate,
5: sì.
6: Parlate, anche altre modalità, insomma, liriche di esprimere un certo tipo di messaggio. Sicuramente continueremo a sperimentare, siamo un cantiere in costante attività e quindi sarà sempre uno stimolo nuovo trovare sonorità ancora più attuali o innovative per noi per rappresentarci.
5: Certo, chiaro. E allora, tutti i singoli sono, come abbiamo detto prima, in lingua inglese. In futuro pensate di cimentarvi in un tipo di scrittura anche in lingua italiana oppure no?
6: Questo non è da escludere.
5: Okay.
6: Ci piacerebbe, stiamo cercando di trovare una formula adeguata che possa rendere il tutto più adatto,
5: certo.
6: Meno grottesco,
5: certo,
6: in un certo,
5: certo
6: senso.
5: Sì, no, certo, perché comunque sono diversi i pareri riguardo alla scrittura, cioè chi si trova meglio con l'inglese, chi lo trova come giustamente essere un linguaggio universale, chi invece scrive in italiano perché a volte lo trova più immediato come messaggio da poter trasmettere, quindi non so, magari anche voi in futuro proverete a cimentarvi in questo tipo di scrittura. Avete scritto qualcosa in italiano prima di questo album oppure no?
6: Qualcosa. Però l'italiano è una sfida perché comunque l'inglese rende tutto un po' più impersonale,
5: certo.
6: Quindi universale in realtà è la maschera per renderlo più distanti in qualche misura. Scrivere in italiano è molto più impegnativo anche perché rende molto più diretto il messaggio, quindi meno interpretabile in un certo senso.
5: Sì.
6: In questa fase chiaramente di grande sintesi, dopo ovvio che...
5: Certo, beh, logico. Logico, e abbiamo parlato di futuro e adesso Tommaso ti chiedo quali siano i vostri progetti futuri, cosa possono aspettarsi i vostri fan?
6: Allora, per i nostri progetti futuri stiamo già scrivendo materiale nuovo e puntiamo a riordinare un po' tutto il materiale che abbiamo, a ristrutturare qualche canzone che abbiamo già 2-3 pezzi organizzati da definire e poi ovviamente ci sarà la scrittura di un nuovo album e la recitazione e partire insomma con i concerti dove portare la nostra musica dal vivo.
5: Certo, perché credo che una delle vostre caratteristiche sia proprio la sinergia che si possa instaurare con il pubblico, quindi i live credo che per ogni gruppo sia assolutamente essenziale e fondamentale.
6: Sì, i live sono un po' la benzina per la nostra musica.
5: Certo.
6: In ogni fase della nostra crescita è passata per concerti straordinari, quindi siamo divertiti e abbiamo avuto anche un gran coinvolgimento del pubblico che addirittura abbiamo tantissimi amici che ci sostengono dall'inizio, che salutiamo con affetto, lui, Sinchi Bartolo, Riccardo Carlini, cioè tanta gente che insomma dall'inizio ci ascolta e ci sostiene, ed è stato bello man mano che la platea magari si allargava ritrovare quelle stesse persone che all'inizio, quando eravamo in pochissimi, ci hanno sempre sostenuto e hanno sempre apprezzato la nostra musica.
5: Certo, è sempre bello avere comunque un supporto e avere a fianco delle persone che vi hanno visto crescere e maturare, diciamo. E in attesa di ascoltarvi dal vivo, dove possiamo trovare il vostro album e se siete sui social come vi chiamate?
6: Facebook, con la nostra pagina Sticking to the Death, basta cercarlo, staccato chiaramente, non unito. Sì. Su Instagram allo stesso modo abbiamo la nostra pagina Sticking to the Death, e su Spotify ci sono tutti quanti i nostri pezzi, e anche su YouTube è una bella occasione per godervi anche i nostri videoclip, dove c'è Like Video di Another Night, e il nostro primo videoclip ufficiale registrato in una zona stupenda della nostra regione, nel Sassotetto. Okay. Se vedete il video, mi sembra di stare in Cornovaglia. Sotto la splendida regia di Giacomo Scortichini, e con l'aiuto di Filippo Donchitelli, un altro team proveniente da Roma, che lavora proprio nell'ambito del cinema, perché per me è stata una cosa straordinaria e è un'occasione di mostrarvi un po' la nostra bella regione.
5: Certo, certo. E avete fatto bene a mostrarci la vostra regione, ragazzi, quindi è impossibile non ascoltare e non trovare gli Speaking to the Deaf. Tommaso, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata che abbiamo fatto tra musica e non, e prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il vostro brano.
6: Grazie a voi, è stato un piacere. Adesso potete ascoltarvi la nostra Misfired Plants Galore degli Speaking to the Deaf, da Ancona. Un abbraccio e saluti a tutti.

0: e un po' di salottino. Vieni a Pizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Tre città. Una sola voce. 6023.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
5: E poi cosa fate?
4: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
4: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
7: Promosso!
8: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e questa settimana, dopo aver sentito i pendolari, scopriremo le storie di quelle persone temerarie che hanno deciso di lasciare la comodità delle loro case per vivere un'avventurosa vita da fuorisede. Ma bando alle ciance, cominciamo subito! Presentati, chi sei, cosa studi e dove.
9: Ciao, sono Beatrice Novaro e studio biotecnologia a Novara presso l'Università del Piemonte Orientale.
10: Allora, sono Simona e studio medicina e chirurgia presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
8: Dove vivevi prima di iniziare l'università? E più o meno quanto è distante dal posto in cui ora frequenti?
9: Vengo da Imperia, che è circa a 200 km da Novara. Sono più o meno 2 ore e mezza di macchina, ma sfortunatamente coi mezzi è mal collegata, quindi sono anche 4 ore e mezza, 5 di viaggio per tornare a casa.
10: Prima di iniziare l'università vivevo a Cosenza e dista più o meno un'oretta e un quarto da Catanzaro.
8: Come ti sei trovata quando ti sei trasferita? È stato difficile trovare casa?
9: Quando mi sono trasferita ero molto eccitata all'idea di iniziare la vita universitaria. Poi sicuramente questo dipende da persona a persona, ma io ho cercato apposta una città che non fosse troppo vicina a casa e dove non conoscessi nessuno, proprio per vivermi l'esperienza al 100%.
10: Per me è stato facile trovare casa e mi sono trovata benissimo, in quanto c'era già mia sorella, studentessa nello stesso Ateneo.
9: Sono stata sicuramente fortunata perché ho scelto comunque abbastanza tardi, verso metà agosto mi pare, dove andare a studiare. E la prima casa che ho trovato è stata quella che poi ho preso in affitto. Ma sicuramente noto che oggi è più difficile trovare casa, specialmente così tardi, quindi bisogna decidersi molto prima, iniziare a cercare già da giugno.
8: Vita da coinquilini. Com'è?
9: Vivere con altre persone è sicuramente un'esperienza, perché vivi una persona a 360 gradi, quindi si instaura comunque un rapporto diverso da quello che può essere un rapporto di amicizia. In un anno ci sono periodi un po' più di down e periodi più tranquilli, quindi tu vivi tutti gli stati d'animo di quella persona. Se si è fortunati è un'esperienza bellissima, perché poi comunque vivere con una persona vuol dire trovare sicuramente dei punti di incontro, dei compromessi per vivere in maniera serena e tranquilla. Quindi una gran percentuale è data dalla fortuna di trovare una persona con cui ci si trovi bene. Per me è bellissimo vivere con altre persone, si crea proprio una sorta di seconda famiglia, un nido.
10: Ho avuto dei coinquilini oltre mia sorella, e terribile, un'esperienza terribile, per cui consiglio sempre monolocali o comunque di prendere case da soli o solo con familiari, ma non con estranei.
8: Ti sei abituata alla tua vita da fuori sede? Cosa ti manca della tua città e cosa invece ti piace del posto in cui ora studi?
9: Io mi sono sicuramente abituata alla vita da fuori sede. Se il primo anno scendevo spesso a casa, ormai scendo proprio solo per le festività e anzi, tornare a casa mi fa un effetto un po' strano perché mi sono abituata qua, ai miei giri, a vivere da sola proprio. Però sicuramente di casa mi manca la mia famiglia, il mare. Il mare ho notato, cosa che prima non pensavo, ho notato essere veramente una cosa che mi manca tanto. Quando col treno inizio a vederlo, mi rasserena, mi tranquillizza. Era una cosa che non pensavo. Però sicuramente mi sono abituata a Novara, non tanto al clima. Inizio ad avere poi, abitandoci per diversi anni, i tuoi giri, quindi quei locali che frequenti più spesso, quelle abitudini, non so come spiegare, però ti affezioni anche alla seconda città, diventa proprio una seconda casa.
10: Della città dove studio ora non mi piace nulla, mi piace solamente il rapporto che ho con gli amici, come luogo non mi piace e mi sono abituata assolutamente sì alla vita da fuori sede, in quanto sono una persona molto aperta e mi piace vivere nuove esperienze.
8: Pensi di tornare nel tuo luogo d'origine, restare dove sei ora o vorresti andare da qualche altra parte?
9: Non penso di restare a Novara, ma perché mi piace spesso cambiare aria, però non è detto sicuramente, non so ancora cosa vorrò fare in magistrale, quindi dipende specialmente da quello, però mi piacerebbe cambiare città.
10: Sicuramente fino a fine studi rimarrò nel luogo dove mi trovo ora, cioè dove sto studiando, e finiti gli studi sicuramente ritornerò nella mia città.
8: E queste erano le nostre due fuorisede, come avete visto tra loro diverse e con diverse esperienze. Si sa, la vita lontani da casa non è facile, ma quella dentro casa? Lo scopriremo con le storie di venerdì prossimo. Per oggi da Francio è tutto. Un saluto e alla prossima.
6: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani. L'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
11: Di che cosa vi occupate?
7: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
11: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
7: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
11: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
7: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
11: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
7: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
11: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
7: Noi diamo delle consulenze, dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
11: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
7: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
11: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
7: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: I mi abroin dil chig parliament na horpa tarhi an tarvei ora varamiada derig riv na tauchoin orpacha mi an vehiv. Is leros na tarhi gul na seironig borha fein gohirg sgeo fulla tuil raha. Sa fod creel asa on tra an orpa agus misha, yo mi tila olish ar ora varamiada arach fefe cahar na parliamenta.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz Oliva Taggiasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.

0: Em 2005, por ocasião do 60º aniversário da libertação de Auschwitz, uma resolução das Nações Unidas designou o dia 27 de janeiro como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A palavra Holocausto é de origem grega e significa sacrifício pelo fogo. É utilizada para descrever a perseguição e o subsequente assassínio em massa de 6 milhões de judeus europeus por parte do regime nazi e dos seus parceiros. Neste podcast, vamos explorar a história do que aconteceu na Europa antes e durante a Segunda Guerra Mundial. O antissemitismo já era um elemento central da ideologia nazi antes de chegarem ao poder. Mas a era do Holocausto começou em janeiro de 1933, quando Adolf Hitler e o Partido Nazi tomaram o controlo político na Alemanha. A partir desse ano, os nazis começaram a aplicar uma política estatal de repressão contra os judeus, que consistiu em roubar a sua propriedade, privá-los dos seus direitos e retirar-lhes a cidadania. Durante o pogrom da Kristallnacht, de 9 e 10 de novembro de 1938, foram assassinados 91 judeus. Foram queimadas pelo menos 1.400 sinagogas e 30 mil judeus foram detidos e levados para campos de concentração. A Segunda Guerra Mundial eclodiu menos de um ano depois. Durante o conflito, a Alemanha nazi e os seus aliados e parceiros mataram quase 2/3 dos judeus europeus através de condições de vida letais, maus-tratos brutais, tiroteios e gazeamentos em massa, bem como campos de extermínio especialmente concebidos, conhecidos como campos de concentração. Foram assassinados 6 milhões de judeus. Entre 1933 e 1945, o regime nazi e os seus aliados também visaram outros grupos, incluindo os ciganos, as pessoas com deficiência, o povo eslavo, os homossexuais e os membros de determinados grupos religiosos e políticos. A história do Holocausto cigano e Sinti continua a ser amplamente desconhecida entre o público em geral. Entre 250 e 500 mil pessoas foram vítimas do genocídio dos ciganos, que perfaziam entre 1/4 e metade da população cigana e Sinti antes da Segunda Guerra Mundial. O número exato é desconhecido, uma vez que muitas das famílias de vítimas não comunicaram a morte dos seus entes queridos e os autores dos crimes apagaram os registros dos seus assassínios. O Holocausto, também designado Shoah, terminou em maio de 1945, quando as forças aliadas, nomeadamente o Reino Unido, os Estados Unidos, a União Soviética e a França, derrotaram a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. Em 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho libertou o campo de concentração e de extermínio de Auschwitz. Numa série de ofensivas, os aliados entraram nos campos de concentração e libertaram os prisioneiros sobreviventes. Os aliados encontraram e libertaram também os sobreviventes das chamadas Marchas da Morte. Estas marchas forçadas, controladas pelas SS, consistiam em obrigar grupos de prisioneiros de campos de concentração judaicos e não judaicos a evacuar os campos a pé. As Nações Unidas defendem que a educação sobre o Holocausto e o genocídio é necessária para promover a educação para a cidadania mundial, ajudar as pessoas a tornarem-se pensadores críticos e cidadãos responsáveis, que valorizam a dignidade humana e o respeito por todos e rejeitam todas as formas de preconceito. A UE quer preservar a memória destes trágicos acontecimentos na história europeia e promover iniciativas de sensibilização para a memória das vítimas do Holocausto. Financia igualmente programas para promover a investigação sobre o Holocausto. Em dezembro de 2015, a Comissão Europeia nomeou uma coordenadora para a luta contra o antissemitismo. Em 2018, a UE tornou-se um parceiro internacional permanente da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. E o Conselho adotou uma declaração sobre a luta contra o antissemitismo e uma abordagem comum em matéria de segurança para proteger as comunidades.
1: Tempo libero non sai come impiegarlo?
2: Cerchi crediti e non sai dove andare?
1: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
2: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
1: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
2: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
1: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
2: Se vuoi divertirti a lavorare,
1: a Radio 6023 devi entrare.
3: Quando torno a casa vorrei
4: stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei
5: fare carriera sotto la scrivania,
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe
6: una mattarella.
3: Dopo gli studi mi piacerebbe
6: non rompere.
3: Quello che chiedo alle istituzioni è
7: un paio di schiaffi.
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
11: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
10: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in corso 2 giugno e sì, abbiamo siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Tre città, una sola voce. 6023.
13: Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europarådet. Förvirrande, eller hur? De heter ju nästan samma sak. Så vad gör de egentligen och hur kan man göra för att hålla isär dem? Vi tar och tittar på dem ett i taget, så får vi se. Vi börjar med Europeiska rådet. Det består av de 27 EU-ländernas statschefer eller regeringschefer. Tyskland representeras till exempel av sin förbundskansler, Frankrike av presidenten och Italien av premiärministern. I Finland och Sverige är det statsministern. Varje land har lika mycket att säga till om. Europeiska rådet har också en ordförande som väljs på 2,5 år. Ordföranden kan bli omvald en gång, men inte mer. Sedan 2024 är det Portugals före detta premiärminister António Costa som är ordförande i Europeiska rådet. Sist men inte minst sitter även EU-kommissionens ordförande med i Europeiska rådet. Europeiska rådet samlas minst 4 gånger om året i det som brukar kallas för EU-toppmötena. På de mötena stakar de ut riktningen för EUs politik för den närmsta framtiden. Europeiska rådet är dock inte med och förhandlar om eller antar nya EU-lagar. Dess roll är snarare att lyfta fram frågor som är viktiga för EU och rekommendera åtgärder. Europeiska rådet har också en roll när det uppstår oväntade kriser eller andra oförutsedda händelser som EU måste hantera. Kriget i Ukraina, coronapandemin, Brexit och finanskrisen är bara några exempel. Det är också Europeiska rådet som utser kandidater till högt uppsatta EU-poster, som Europeiska centralbankens ordförande, EUs utrikeschef, den så kallade höga representanten, och EU-kommissionens ordförande. För att särskilja Europeiska rådet från de två andra råden kan man tänka på den här minnesregeln. Europeiska ledare leder unionen framåt i Europeiska rådet. Europeiska rådet träffas i samma byggnad i Bryssel som det andra rådet, Europeiska unionens råd, i folkmun ministerrådet. Det är i ministerrådet som det dagliga lagstiftningsarbetet sker. Ministerrådet består, som namnet antyder, av ministrar från regeringarna i varje EU-land. Vilka specifika ministrar som träffas under ministerrådets möten beror på vilket ämnesområde lagförslaget i fråga handlar om. Är det ett förslag som rör ekonomiska frågor är det alltså ländernas finansministrar. Rör det rättsliga frågor är det justitieministrarna och så vidare. Mötena i ministerrådet leds av den minister som företräder det EU-land som för tillfället har rollen som ordförande land i rådet. Varje land håller i ordförandeklubban i 6 månader, varpå klubban går vidare till nästa EU-land. Av de 3 råden är det alltså ministerrådet som beslutar om ny EU-lagstiftning. Men det är en maktbefogenhet som delas med Europaparlamentet. Varken parlamentet eller ministerrådet kan stifta några lagar på egen hand, utan båda måste vara överens för att en ny EU-lag ska bli till. Även EU-budgeten måste godkännas av både parlamentet och ministerrådet. Europeiska unionens lagar och budget godkänns alltså av parlamentet och Europeiska unionens råd, som består av ministrar och därför även kallas ministerrådet. Sist men inte minst har vi Europarådet. Europarådet har officiellt ingenting med EU att göra. Det är en helt separat organisation. Det har också många fler medlemsländer än vad EU har. 46 för att vara exakt. Bland dem finns alla de 27 EU-länderna, men även icke-EU-länder som Storbritannien, Turkiet, Liechtenstein, Schweiz och många fler. Europarådet grundades redan 1949 och är således den äldsta mellanstatliga organisationen i Europa. Europarådet träffas i Strasbourg i Frankrike, samma stad som också är Europaparlamentets officiella säte. Det kommer sig av att parlamentet i början brukade träffas i Europarådets lokaler, i den byggnad som på franska heter Palais de l'Europe, Europapalatset. Parlamentet fick senare egna lokaler, men byggnaderna sitter delvis ihop. Europarådet finns till för att skydda mänskliga rättigheter, demokratin och rättsstatsprincipen. För det syftet har Europarådet också en egen domstol, Europadomstolen. Dit kan man vända sig om man menar att staten har kränkt ens rättigheter eller friheter, men bara om målet redan tagits upp i det berörda landets högsta domstol. Europadomstolen behandlar alltså fall där någons rättigheter redan har kränkts, medan Europarådet i sig försöker förhindra att sådana kränkningar äger rum från första början. Det arbetet sker främst i form av internationella konventioner, det vill säga juridiskt bindande avtal mellan stater. Europarådets första konvention var den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, som än idag utgör kärnan i Europarådets verksamhet. Den har undertecknats av alla Europarådets medlemsländer och tar upp rättigheter och friheter som länderna förbundit sig att skydda. Europarådet övervakar kontinuerligt situationen i alla medlemsländer och utfärdar rekommendationer om hur eventuella brister borde åtgärdas. Det kan handla om allt från våld, människosmuggling och terrorism till korruption, rasism, yttrandefrihet och fria val. Europarådet har alltså ett visst samarbete med EU men är inte en del av det. För att komma ihåg det kan man tänka på varför det heter Europarådet. Det består av länder på hela den geografiska kontinenten Europa och inte bara EU. Sammanfattningsvis har vi alltså vägvisaren Europeiska rådet, lagstiftaren Europeiska unionens råd och människorättsförsvararen Europarådet. De två förstnämnda är delar av EU, medan Europarådet är en fristående organisation som dock delar de grundläggande värden som EU bygger på. Både EU och Europarådet finns till för att värna om alla människors välmående i Europa. Och de har historiskt sett haft ett nära samarbete. Europarådet har inte bara delat lokaler med EU. Både Europahymnen och EU-flaggan används idag av båda organisationerna. Europarådet och EU jobbar mot många gemensamma mål, inte minst fred och jämlikhet, i Europa såväl som globalt. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Du hittar fler på Europol Radio och där poddar finns.
4: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
7: Promosso!
14: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio e sono in compagnia della mia collega Elisa, direttamente da OMG Web Radio.
15: Le università presenti all'interno dei 27 paesi dell'Unione Europea, come ben sai, aderiscono al progetto di mobilità internazionale che prende il nome di Erasmus. Nato il 15 giugno del 1987, esso dà la possibilità a uno studente europeo di studiare o effettuare un tirocinio in un paese membro dell'Unione Europea per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi. Gli studenti possono anche spostarsi in alcuni paesi europei non aderenti all'Unione, come Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Macedonia del Nord e Turchia.
14: Dal 2014 il programma ha assunto il nome di Erasmus+, per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. L'obiettivo del programma è quello di sostenere la strategia Europa 2020, contribuendo all'accrescimento dei livelli di occupazione, allo sviluppo del capitale sociale e alla promozione della cooperazione tra gli Stati dell'Unione Europea. Il programma consente agli studenti che fanno richiesta di poter svolgere un vero e proprio tirocinio all'interno di un arco temporale che richiama i limiti posti dal classico Erasmus. Requisito essenziale, oltre all'iscrizione presso un corso di laurea, è quello di non essere stati iscritti complessivamente in qualità di ripetente e/o fuori corso per più di una volta durante l'intero corso di studio.
15: Anche l'Università Magna Grecia di Catanzaro, in linea con le altre, fornisce questo utilissimo servizio agli studenti, permettendogli di sviluppare il programma Erasmus su una vasta scelta di paesi. Inoltre, nell'ambito del diritto allo studio, la Fondazione UMG mette a disposizione fondi a sostegno della mobilità internazionale. Per maggiori informazioni su bandi e modalità, visitate la sezione Erasmus del sito dell'Università e la sezione Mobilità Internazionale del sito di Fondazione UMG.
14: Ma l'Università Magna Grecia di Catanzaro offre ai suoi studenti anche un'ampia gamma di attività extracurriculari, Ne è un esempio l'organizzazione di seminari, convegni e congressi che garantisce una formazione e un aggiornamento continui e possono dare agli studenti CFU aggiuntivi o aiutare i professionisti con l'acquisizione dei crediti ECM previsti.
15: Ma ricordiamo anche la partecipazione o l'organizzazione di eventi culturali, che possono essere gratuiti o scontati per gli studenti, come abbiamo già visto grazie a Fondazione UMG.
14: Infine, ricordiamo anche le numerose aziende ed enti che, tramite convenzioni stipulate con l'Ateneo, garantiscono ai nostri studenti tirocini curriculari e non ad alto livello caratterizzante e professionalizzante.
15: L'attività Free Mover è dedicata agli studenti che non partecipano a un programma di scambio organizzato, come ad esempio l'Erasmus, ma scelgono di propria iniziativa l'università estera ospitante, organizzando autonomamente il proprio periodo di studi all'estero.
14: Free Mover non prevede un periodo di permanenza minimo o massimo e non ci sono scadenze per la presentazione della domanda. Puoi avviare l'iter in qualsiasi momento, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività dell'ente e o della didattica dell'università straniera presso cui intendi recarti e con gli impegni didattici che hai nella tua università.
15: Presso l'Università del Piemonte Orientale sono numerose le opportunità legate al programma Erasmus+, a disposizione degli studenti per svolgere attività di studio all'estero.
14: Il primo step da seguire è fare la candidatura. Bisogna valutare l'offerta formativa delle possibili università ospitanti. Sul sito di ogni dipartimento dell'Università del Piemonte Orientale è possibile consultare la lista.
15: Una volta selezionata la meta assegnata, non potrà essere cambiata. Quindi mi raccomando, scegliete l'università in cui svolgere la mobilità in coerenza con il piano di studi che andrete ad affrontare. La mancanza di esami utili per l'acquisizione dei crediti renderà impossibile la partenza per la mobilità e dovrete quindi rinunciare all'opportunità.
14: Ricordatevi che è fondamentale avere almeno un livello di conoscenza linguistica B1 tra inglese, francese, spagnolo e tedesco sulla base dell'università che andrete a frequentare. Per la candidatura è necessario compilare un'autocertificazione. Per poter valutare il vostro livello ci sono tante opportunità, come l'utilizzo dei servizi di Education First.
15: Prima della partenza è fondamentale compilare il Learning Agreement, chiedendo la firma al docente referente per l'internazionalizzazione presso il vostro dipartimento.
14: Ricordatevi di essere in regola con le tasse universitarie. Infine, inviate tutta la documentazione necessaria via mail all'ufficio Erasmus e studenti stranieri. Trovate comunque tutte le info sul sito uniupo.it nell'apposita sezione dedicata all'Erasmus.
15: Puoi anche svolgere l'esperienza Erasmus Plus Traineeship, che ti permette di accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca in uno dei paesi partecipanti al programma.
14: Come studente Erasmus puoi ricevere per il periodo di tirocinio un contributo comunitario ad hoc e hai l'opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore comprensione della cultura del paese ospitante, con il supporto di corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro.
15: Prima della partenza dovrai essere in possesso di un programma di lavoro, Learning Agreement for Traineeship, sottoscritto da te, dall'università e dall'ente che ti accoglierà. Il tirocinio deve avere una durata minima di 2 mesi e non può superare i 6 mesi e dovrà essere svolto in maniera continuativa.
14: Siamo giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il format realizzato da Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e UMG Web Radio, la web radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Da Francio
15: ed Elisa
14: è tutto. Un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
16: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un EPS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: 3 città, una sola voce.
18: 6023.
19: Sono le 6.
20: Più o meno.
21: E di 6023 cosa ne pensa?
22: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
23: E lo station manager Alessandro Raimondo?
24: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
23: Altro da aggiungere?
25: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
23: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

0: film miał swoją światową premierę na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku w sekcji Tydzień Krytyków. Zdobył nagrodę Fundacji GAN za dystrybucję i nagrodę przyznawaną przez Stowarzyszenie Autorów Francuskich. 5 finalistów wybrała komisja złożona z ekspertów filmowych z całej Europy. Co roku powołują ją koordynatorzy Parlamentarnej Komisji Kultury i Edukacji. Filmy nominowane do Nagrody Publiczności Lux z napisami w 24 językach urzędowych Unii przygotowanymi przez służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego można oglądać w kinach w całej Unii. Widzowie mogą przyznać filmom od 1 do 5 gwiazdek na specjalnej platformie Nagrody Lux. Zwycięzcę wybierają wspólnie posłowie do Parlamentu Europejskiego i opinia publiczna. Głosy posłów i widzów liczą się po połowie. Tytuł zwycięskiego filmu poznamy w kwietniu podczas specjalnej uroczystości w Parlamencie Europejskim. Lux, Europejska Nagroda Publiczności, zwraca uwagę na filmy o tematyce społecznej i politycznej. Ma naświetlać różne kwestie społeczne, polityczne i kulturowe w Europie. Była to audycja Radia Europarl, internetowego radia Parlamentu Europejskiego.
1: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
2: Uè, davvero? Ma come si chiama?
1: 60023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
2: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
1: Esatto.
2: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
1: Però ascoltaci, eh.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
5: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
4: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
5: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
5: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
4: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Tre città. Una sola voce. 6023.
10: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
11: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da OMG Web Radio, e sono in compagnia della mia collega Laura Calicchia, direttamente da Radio 6023. Nella puntata di oggi parleremo di un servizio che in ogni Ateneo è a disposizione di tutti. Avete mai sentito nominare l'acronimo SBA? No, non è un modo dei millennial per definire un concetto superato, ma sta per Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Oggi vi raccontiamo quello dell'Università Magna Grecia di Catanzaro grazie alla viva voce della presidente in carica, la professoressa Tiziana Montalcini. Ma, professoressa, come funziona il Sistema Bibliotecario d'Ateneo e chi può accedere ai suoi servizi?
12: Tutte le università hanno un sistema bibliotecario, ovvero un insieme di biblioteche disciplinari che mettono a disposizione materiale bibliografico e documentale anche in formato elettronico e offrono servizi agli utenti universitari. Anche l'Ateneo Magna Grecia di Catanzaro ha un suo sistema bibliotecario. Gli utenti sono tutti gli studenti, inclusi i dottorandi, specializzandi, iscritti ai master e perfezionamento, i docenti e il personale amministrativo, ma è consentito l'accesso anche ad utenti di passaggio per motivi di studio o ricerca. L'accesso ai servizi avviene tramite email istituzionale UNICZ.
11: Oltre alla consultazione dei testi delle biblioteche, che servizi offre?
12: Tutti i servizi sono ben illustrati sul sito. In breve, sono disponibili ebook dell'area sanitaria, un software per gestire la bibliografia delle tesi, un software per le correzioni di manoscritti e di tesi in lingua inglese, è consentito il prestito di volumi anche interbibliotecario, sono presenti sempre sul sito video lezioni per la preparazione al talk medicina, video lezioni per chi lavora nel laboratorio biomedico, fa ricerca nel laboratorio biomedico. Siamo anche disponibili a effettuare almeno due volte l'anno corsi per acquisire abilità di ricerca bibliografica. Sono disponibili numerose monografie di argomenti giuridici, economici e sociologici. Inoltre è disponibile per tutti gli utenti, ma soprattutto dell'area medica, il software Up to Date che riduce gli errori medici e che aggiorna appunto i medici. È disponibile il repertorio digitale del Foro Italiano, questo da gennaio 2023, e siamo abbonati a quasi 25.000 riviste scientifiche internazionali. Tutto questo è gratuito per tutti gli utenti dell'Università Magna Grecia.
11: Ringraziamo la professoressa Montalcini e vi ricordiamo che trovate la biblioteca dell'area giuridico-economica nell'edificio a fianco a quello della relativa area, mentre quella di area medica a livello 3 del Policlinico Universitario, insieme agli uffici centrali del sistema bibliotecario d'Ateneo. Come diceva la prof, trovate tutte, ma davvero tutte, le informazioni su sba.unicz.it. E adesso scopriamo insieme a Laura come funziona il sistema bibliotecario d'Ateneo al Lupo.
13: Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, io sono Laura Calicchia di Radio 6023, la web radio degli studenti del Piemonte Orientale, e sono in compagnia di Chiara Zara, del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Ciao Chiara!
14: Ciao a tutti!
13: Partirei questa intervista con una domanda piuttosto articolata in realtà. Che cos'è l'SBA di Upo e come funziona?
14: Sì, allora, il Sistema Bibliotecario del nostro Ateneo è una struttura, che è un ufficio. Si tratta di fare un coordinamento delle attività delle biblioteche. Ad un certo punto nel nostro Ateneo ci siamo accorti che alcune attività non potevano essere gestite solo da una biblioteca, avevano bisogno di essere gestite per tutte le biblioteche, e quindi questo è quello che fa lo SBA. In particolare il sistema bibliotecario si occupa di quella che è la biblioteca digitale, ad esempio ebook, ad esempio periodici elettronici, le banche dati online, i cataloghi e poi i servizi che sono collegati a questi contenuti. Noi abbiamo un sito che è sba.uniupo.it e lì potete trovare tutto quello che appunto sono le risorse elettroniche del nostro sistema bibliotecario. Avete poi appunto un elenco di pacchetti di periodici elettronici, avete un elenco delle banche dati online e avete un elenco anche degli ebook. Queste risorse elettroniche si possono consultare in Ateneo, si possono consultare anche sui dispositivi mobili e si possono eventualmente consultare anche da casa.
13: Puoi dirci che servizio è il prestito digitale e come funziona?
14: Sì, uno dei servizi più importanti che è legato appunto alla biblioteca digitale è quello del prestito digitale. Ci sono alcune piattaforme che noi abbiamo sulla quale si possono trovare degli ebook, molti di questi sono anche ebook che vengono usati, che vengono consigliati nei programmi dei vari corsi, e in questo momento ad esempio di recente abbiamo acquistato due piattaforme piattaforme. Una è quella del Mulino, Pandora Campus, e l'altra è una piattaforma Zanichelli. Quindi su Pandora Campus potete trovare tanti volumi, più che altro di ambito umanistico e delle scienze sociali. E potete prendere in prestito 3 volumi per volta per un periodo di 60 giorni. Mentre ad esempio su Zanichelli ci sono tanti manuali che di argomento sia umanistico ma soprattutto di ambito scientifico. Poi c'è un'altra piattaforma che si chiama MLOL, Media Library Online. Anche lì è possibile prendere in prestito digitale vari volumi di ambito umanistico ma anche di altri ambiti.
13: Io la ringrazio di essere stata in nostra compagnia e ci puoi ricordare dove possiamo contattarvi?
14: Sì, allora il mio ufficio come sistema bibliotecario in questo momento è a Novara, presso l'edificio Ipazia in corso Trieste 15A. Comunque la mail è ufficio.sba@uniupo.it. Il mio telefono è 0321 660 817. Come vi ho detto, abbiamo un sito che è sba.uniupo.it.
13: La ringrazio di essere stata con noi e arrivederci.
15: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
16: Få mennesker har som Melina Mercouri formået at forene en strålende kunstnerisk karriere med en magtfuld politisk karriere. Hun var en berømt skuespiller og en international filmstjerne, før hun blev et politisk ikon efter statskuppet i Grækenland i 1967. Hun rejste verden rundt og fordømte diktaturet og forsvarede demokratiet. Efter regimets fald blev hun Grækenlands længst siddende kulturminister og et stiftende medlem af partiet Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse.
17: Mercouri arbejdede utrætteligt på at øge den kulturelle bevidsthed i Europa, og hendes aftryk lever videre gennem initiativer som Den Europæiske Kulturhovedstad og Melina Mercouri-fonden. Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.
9: Tre città, una sola voce. 6023.
18: Sono le 7.
19: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
21: Perfetto, e cosa fate?
20: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera. E poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
21: E come possiamo contattarvi?
20: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
21: Possiamo sapere l'indirizzo email?
20: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
22: 62 3
23: 6020 che?
24: 60 23
23: 6023
22: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
7: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
8: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Sound System Radio 6023.
10: Luciare.
11: Sessanta due tre.
12: Sei zero venti che?
13: Sessanta ventitré.
12: Sei zero due tre.
11: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

Se questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
3: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
2: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Zuccolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
5: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere, può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale tutti i tipi di pubblico.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8.
2: Più o meno.
3: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
0: Radio 6023.
2: Radio 6023.
0: 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
5: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
5: La mail, il cellulare?
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
5: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
2: Radio 6023.

0: intere città. Una sola voce. 6023.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Ahmed, a tua dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanch'io.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
6: Avete anche degli altri contatti social?
5: Prego.
7: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.

0: cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
1: Radio 6023.

0: Sono le 9.
1: Radio 60023. 0-23.
2: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 60023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
3: Say my name.
4: Radio 6023.
3: You're goddamn right.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
7: Scout di Vercelli?
6: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
7: E avete dei contatti?
6: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
2: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
3: Eh no, cazzo, no.
2: Un po' di minimal?
3: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
2: non c'è.

smettere di esistere. Ho visto madri smettere di vivere. La speranza risiede in ogni cuore. E speranza non fa rima con rancore. E supererà anche il dolore. E chi soffrendo mi ha sorriso.

0: città, una sola voce.
1: 6023. Quando torno a casa vorrei
2: stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei
3: fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe
4: una mattarella.
1: Dopo gli studi mi piacerebbe
4: non rompere.
1: Quello che chiedo alle istituzioni è
5: un paio di schiaffi.
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
10: E cosa fate?
9: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto chiusa la scuola in età adulta.
10: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
9: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 2009671 36, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
11: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
9: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
12: Sei zero ventitré.
13: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
2: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab,
1: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
2: Radio 6023.
1: Comoda,
2: viva,
1: sempre al tuo fianco.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Alla

Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

Come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Devo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.
2: Radio 6023.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
2: Di cosa vi occupate?
1: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
2: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
1: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62 3.
4: 6020 che?
5: 60 23.
4: 6023.
3: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: denunciato la dittatura e difeso la democrazia. A seguito della caduta del regime è diventata la più longeva ministra della cultura della Grecia e ha contribuito a fondare il Partito Socialista Panellenico. Melina Mercuri si è adoperata instancabilmente per la sensibilizzazione culturale in Europa e la sua eredità continua a vivere attraverso le iniziative da lei ispirate, come il programma delle capitali europee della cultura e la Fondazione Melina Mercuri.
1: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie delle donne e degli uomini che hanno costruito l'Europa, la sua identità, i suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.
0: Amalia Maria Mercuri nacque ad Atene nel 1920. Dopo aver studiato recitazione, divenne ben presto un'attrice teatrale di grido. Il successo arrivò nel 1949 con la pièce Un tram chiamato Desiderio e poco dopo con il premio Marika Kotopouli come migliore attrice. Nel 1956 la sua prima pellicola, Stella, diretta da Michalis Kakoyannis, suscitò scalpore a Cannes. Fu lì che incontrò il regista americano Jules Dassin, che divenne successivamente suo marito e collaboratore. Nel 1960 vinse il premio come migliore attrice a Cannes per Mai di Domenica, film che ottenne 5 nomination agli Oscar.
1: Il 21 aprile del 1967, mentre recitava a New York, Mercuri venne a sapere che un gruppo di ufficiali dell'esercito aveva preso il potere in Grecia, istituendo una giunta, nota anche come regime dei colonnelli. Da quel momento colse ogni occasione per condannare il regime da ogni palcoscenico, ripetendo il suo cavallo di battaglia: la democrazia vincerà. Durante i 7 anni di governo della giunta si impegnò in una campagna mondiale per chiedere il ritorno alla democrazia. I colonnelli le revocarono la cittadinanza greca, mossa che non fece altro che rafforzare la sua determinazione.
0: Una notte verso le 4 mi chiamarono dal Daily Mail e mi dissero: ti hanno tolto la cittadinanza. Fui la prima persona a cui la revocarono. Mezza addormentata e in un inglese stentato risposi: sono nata greca, lui è nato fascista e morirà fascista. Io sono nata greca e morirò greca.
1: Malgrado le minacce e un attentato alla sua vita, rimase salda nei suoi principi. Continuò a lottare con discorsi, concerti e interviste fino al ripristino della democrazia nel 1974. Di ritorno in Grecia, Melina Mercuri contribuì alla fondazione del Partito Socialista Panellenico, noto anche con la sigla di PASOK, e nel 1977 fu eletta al Parlamento. Quando nel 1981 il PASOK vinse le elezioni, divenne ministra della Cultura. Fu la prima donna a ricoprire questa carica e fu anche la ministra della cultura più longeva nella storia della Grecia. Durante il suo mandato trasformò la vita culturale del paese, aprì i musei ai concittadini, promosse l'istruzione attraverso il patrimonio culturale e avviò importanti progetti come il Museo della Cultura Bizantina a Salonicco. Rimase famosa la sua campagna per la restituzione dei marmi del Partenone.
2: And as Shakespeare meant to England, St. Paul's Cathedral.
0: Cosa significa Shakespeare per l'Inghilterra? La cattedrale di St. Paul? Cosa significa il Taj Mahal per l'India? Cosa significano i dipinti della Cappella Sistina per l'Italia? I marmi del Partenone sono il nostro orgoglio, sono la nostra identità, sono il nostro legame odierno con l'eccellenza greca. Queste creazioni sono sinonimi dei nostri concetti di democrazia e libertà.
1: La sua iniziativa più duratura a livello europeo fu la creazione del programma Capitali Europee della Cultura. Atene divenne la prima di queste capitali nel 1985, dopo che Mercuri aveva convinto i suoi omologhi europei a porre la cultura al centro dell'identità della comunità europea. Promosse anche i legami culturali con l'Europa dell'Est, ancor prima della caduta della Cortina di Ferro. Nei primi anni 90 ricominciò a unire recitazione e politica. Quando il PASOK tornò al potere nel

0: Srebrenicas genocīds ir viena no drūmākajām nesenās vēstures lapusēm. 1995. gada jūlija notikumi spilgti parāda, cik postoša ietekme ir etniskajiem konfliktiem un cik ļoti svarīga ir efektīva starptautiska iejaukšanās. Ikgadējā atcere 11. jūlijā ir ne tikai cieņas izrādīšana upuriem, bet arī aicinājums pasaulē būt modrai pret genocīda un etniskās tīrīšanas zvērībām. Tas ir svinīgs atgādinājums, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāievēro cilvēktiesību un taisnīguma principi, lai nepieļautu vēstures atkārtošanos. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.
1: Recita, una sola voce.
2: 6023.
3: È mezzanotte e 9 minuti.
4: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it, fai prima.
5: Radio 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
8: E voi cosa fate?
7: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
7: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
1: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Yeah, nigga, what?
1: Oh,
0: what
1: shit.
0: Is this, boy? What?
1: Yo,
0: what?
1: Yo,
0: come on, let's get that nigga,
1: y'all. Son. Look, we on his back right now. Yo, we gotta get up out of here, son.
0: Come on, nigga, come on.
1: Yo, come on, run, yo. Yo, watch out, man. Yo, watch out, watch out. Yo. Yo, son, hold on.
0: Yo, I twisted that kid, right?
1: Yo,
0: come on, though.
1: Oh, shit. Yo, we gotta get up out of here, yo.
0: You think somebody peeped that?
1: Yo, hell yeah. I'm saying, yo, as long as we get rid of the heat, yo.
0: Fuck that.
1: Get rid of that heat, yo. Cash gotta suck.
0: Come on, I threw that shit.
1: We gotta
0: come
1: bounce,
0: on.
1: Yo. Let's bounce.
2: Tre città, una sola voce. 6-0-23.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
6: Il biotestamento è questo.
9: Scusi, per il biotestamento?
5: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
9: Perché posso.
8: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
12: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
11: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
12: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
11: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce.
13: 6023
14: 623
15: 6020 che?
16: 6023
15: 6023
14: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mottarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.

Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

Aglio po', ehi. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Niente leggende tipo Brandon Lee. No, per apparire sì, lo prendo lì. No, Smithy è la nuova bomba, fa saltare.

Fanculo la fama, voglio i soldi. Voglio gioielli addosso, non occhi. Non è il tuo giorno fortunato neanche oggi. E la tua roba è mal di testa, c'è un occhio e fa. È per tuo

0: Radio 6023.
1: Tonda gioia, tonda bellezza.
2: Radio 6023.

0: È l'una.
1: Più o meno.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Che ne su usted?
2: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
1: ¿Y qué radio escucha usted?
2: Yo escucho Radio 6023.
3: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
6: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
5: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
6: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
5: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
6: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
5: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
6: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
5: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
6: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
5: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
6: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
5: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Io ho WTA, Mike Check, Tommaso, alias Piotto, ascolta 6023. Bombo! Okay.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: Radio 6023. Stay Rock.
8: Sessanta due tre.
9: Sei zero venti che?
10: 60 23.
11: 6023.
1: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.